0: your heart.
1: In Blu 2000, senti, fidati.

questo filo di pane tra miseria e fortuna, allo specchio di questa campina, ai miei occhi limpidi come un addio, lo può dire soltanto chi sa di raccogliere in bocca il punto di vista

0: film da non perdere, le serie in arrivo, le newsletter dedicate, i podcast di approfondimento e poi libri, report, festival, laboratori di formazione e incontri personali con registi, attori, maestranze. Tutto questo ha un solo nome: Cinematografo. La media company di chi ama il cinema. Per chi ama il cinema, smettila di fare lo spettatore e vivi un'esperienza da protagonista. Per saperne di più, vai su cinematografo.it.
1: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Chuck, motore, azione!
3: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
4: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
3: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
5: Università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su lumsa.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
6: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
7: Ciao, sono Monica Mondo. Ogni settimana ti aspetto con Soul.
8: Soul.
7: Soul. Sono incontri con uomini e donne di spessore culturale e umano per approfondire le domande fondamentali del vivere.
6: Il lunedì alle 21 su InBlu 2000.
9: Sulla strada, a cura di Suor Roberta Vinerba, in collaborazione con TV 2000.
10: L'ultima domenica di giugno ci accompagna nel mistero della croce. La liturgia di questa domenica riporta un passo del Vangelo molto conosciuto di Gesù che invita a seguirlo sulla via della croce. Chi ama suo padre o sua madre più di me non è degno di me, anzi chi ama me meno del proprio padre, della propria madre, non è degno di me. Chi non prende la propria croce e non mi segue non è degno di me. È una parola esigente, una parola anche dura, che poi viene stemperata e viene anche illustrata.

0: illuminata dalla seconda parte del Vangelo, nella quale Gesù afferma che chiunque accoglie un suo inviato accoglie lui. Allora, accogliere chi è di Cristo significa accogliere Cristo, sapere di essere di Cristo, così sulla croce, così nella vita ordinaria, che è sempre vita di missione.
1: In quel tempo Gesù disse: Chi ama padre o madre più di me non è degno di me. Chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me. Chi non prende la propria croce e non mi segue non è degno di me.

0: di questi piccoli perché è un discepolo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa.
1: Siamo alla conclusione del discorso missionario dal Vangelo secondo Matteo. E la pericope di questa domenica contiene una parola che è conosciuta

più di me. Cioè, la parola del Signore è una parola che chiede di mettere in pratica tutto sommato lo Shema, cioè di amare Dio al di sopra di ogni altro amore, di ogni altro affetto. Ecco, non si tratta qui di odiare, infatti la nuova traduzione non parla di odio, ma parla proprio di amare di più, amare di meno, che non vuol dire non amare.

Ogni amore è una rifrazione dell'amore che è Dio. Ogni dono è rifrazione del dono che è Dio. Ogni relazione è rifrazione, riverbero, annuncio, sacramento, anzi vorrei dire, della relazione con Dio e che Dio è in se stesso. Quindi il Signore. Qui, tra l'altro, c'è una risonanza anche proprio con il libro del Deuteronomio, laddove c'è una benedizione riguardante la tribù di Levi, che è una tribù separata da tutte le altre tribù, che ha come eredità il Signore, la tribù per la quale Dio deve essere tutto. E adesso è Gesù, il Signore, che chiede di amare Lui sopra, prima di ogni altro amore, e nell'amore a Lui tutti gli altri amori trovano forza, trovano verità, trovano significato. Quindi non è una competizione tra amori, né dobbiamo pensare a un Dio arcigno che sia geloso delle nostre relazioni, assolutamente non è questo il senso. Ma qui siamo all'interno del discorso missionario ed è rivolto ai discepoli. I discepoli sono chiamati prima di tutto ad amare Gesù e a ricollocare il loro universo relazionale all'interno della relazione primigenia che è quella con il Maestro. Del resto, proprio questa parola è rivolta ai dodici, è rivolta ai discepoli, è rivolta a coloro che ha inviato in missione coloro i quali, vedendo i quali le persone destinatarie della missione vedono, ascoltano, toccano il Maestro. Ecco allora, chi non prende la propria croce e non mi segue non è degno di me. Non che vi sia una nota di disprezzo in questo, la dignità del missionario, la dignità del discepolo è data proprio dalla conformità con il maestro, là dove è il maestro, là sarà anche il discepolo. Quindi non è una dichiarazione di indegnità nei confronti di qualcuno, ma una annotazione, potremmo dire, di dignità particolare di colui che è sulla croce con il maestro. È un chiaro discorso di sequela, è una chiara chiamata per coloro che sono inviati, coloro che sono discepoli di Gesù. Ed ecco interessante, chi avrà tenuto per sé la propria vita la perderà e chi avrà perduto la propria vita per causa mia la troverà. Ecco, chi avrà tenuto per sé la propria vita, molto importante, anche interessante, questo verbo tenere, tenere per sé. Mi sembra che sia un modo particolarmente attuale di dire quella che oggi è una grande tentazione ed è un grande inganno dei nostri tempi, questo desiderio di volersi tenere per sé. Siamo in un tempo dove regna l'egoismo, tenere per sé il proprio tempo. Pensate anche a tutte le esperienze associative, anche di volontariato, di servizio. Sono in crisi, proprio l'associazionismo in sé sta perdendo respiro, come se darsi, regalarsi, regalare il proprio tempo, i propri talenti, i propri sogni, essere generosi sia qualcosa che non va di moda. È un modo per tenere per sé la propria vita, il sogno di una vita autoprodotta che si genera da sola, senza dover

È quella preoccupazione che è racchiusa in quella parola, c'è più gioia nel dare che nel ricevere. È il dare che costruisce vita, che costruisce eternità. Altrimenti si resta chiusi in noi stessi, ma restiamo soli, davvero soli e sterili. Chi avrà perduto la propria vita per causa mia, la troverà. Non dobbiamo mai dimenticare che la causa di questa perdita in guadagno è Gesù, il quale è morto, ha perso la propria vita, ma l'ha guadagnata ed è diventato il Padre, la fonte di ogni vita. Cioè dalla croce il Signore è colui che ha generato figli, figli al Padre. Quindi questa parola prima di tutto parla per lui, lui che ha messo l'amore nei confronti del Padre al di sopra di ogni amore, lui che ha davvero perduto la propria vita fino al punto estremo di non ritorno, della morte, poi della sepoltura, per questa sua donazione totale. Lui è stato costituito Signore, canterà San Paolo nella lettera ai Filippesi, Signore nel cui nome ogni ginocchio si piega in cielo, in terra e in ogni luogo. E poi ecco gli ultimi versetti di questo discorso missionario, sembrerebbe che qui Matteo stia un po' riproducendo la gerarchia, la comunità gerarchica della comunità della Chiesa di Gerusalemme. Ci sono prima di tutto gli apostoli, coloro che sono deputati all'insegnamento. Chi accoglie voi accoglie me e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Ecco, gli apostoli che hanno accolto il Signore, che nell'insegnamento, nell'annuncio del Vangelo, portano lo stesso Gesù. Quindi accogliere l'apostolo significa accogliere il Signore stesso. E poi ci sono i profeti. Chi accoglie un profeta perché è un profeta avrà la ricompensa del profeta, anche i profeti che insegnano, che portano la parola di Dio, infine i giusti, cioè coloro che sono fedeli, che sono rimasti fedeli nonostante le tribolazioni, nonostante le persecuzioni al Signore e avranno la ricompensa dei giusti, come il Signore sempre nel Vangelo di Matteo ha promesso nelle beatitudini. Ecco, beati coloro che hanno fame e sete della giustizia, saranno saziati, beati voi quando sarete perseguitati a causa mia. Ecco, non mancherà la mia ricompensa. E infine, ecco il bicchiere d'acqua, cioè chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d'acqua a questi piccoli, perché sono discepoli miei, in verità non perderà la ricompensa. I piccoli sono i missionari, sono coloro che sono inviati ad annunciare la parola e a compiere i segni del regno dei cieli. In questo contesto, nel contesto dell'invio missionario, del discorso missionario, i piccoli sono i discepoli di Gesù, sono gli evangelizzatori, gli annunciatori piccoli perché vanno come agnelli in mezzo ai lupi, senza altra preoccupazione, senza altra protezione se non quella del Padre che è nei cieli. Quando andate non prendete nulla, non vi difendete, annunciate il Vangelo e il Padre sarà lui che provvederà a voi. Ecco perché sono piccoli, piccoli perché indifesi agli occhi del mondo, ma decisamente difesi, guidati, protetti da Dio secondo la sua logica, la logica del Padre che ha guidato, accompagnato, protetto il Figlio suo incarnato fino alla croce e lo ha rialzato nella risurrezione. Ecco allora questo amore al Padre, l'amore a Dio più forte di ogni altro amore, ma che rende forti tutti gli altri amori proprio per questo. Ecco, prima di tutto questo ordo amoris e poi essere inviati per avere la vita eterna già qui ora e poi la vita eterna, quella in abbondanza.

Papa, la domenica che è più vicina al 29 giugno, che è la solennità liturgica dei Santi Pietro e Paolo, per un accordo tra la Conferenza Episcopale Italiana e l'Obolo di San Pietro, ecco, quella domenica è la domenica nella quale la Chiesa tutta, la Chiesa universale, partecipa della carità del Papa. Quando parliamo di carità, parliamo di amore, noi dobbiamo prima di tutto partire dal cuore, prima che gesto di carità, prima che contributo di carità, c'è una attitudine di tenerezza, un'attitudine di prossimità che nasce dal cuore. Mi

è un cuore attento, è un cuore che si lascia intenerire, un cuore che partecipa delle sofferenze dell'altro con una attitudine, con un sentimento di tenerezza che non è un sentimento vago, ma è proprio la determinazione del cuore a partecipare, a rendersi solidale, in solidum con gli uomini e le donne del nostro tempo che vivono una situazione di particolare

c'è la carità come contributo concreto, economico, organizzativo del Papa, laddove ci sono persone, situazioni, popoli, comunità che sono afflitte o da una povertà a causa di una carestia, di una guerra, di calamità naturali. Spesso, no, sentiamo che proprio il Papa o che la Santa Sede ha

per ciascuno di noi per ricondurci alla sorgente della carità personale, che è questo cuore di tenerezza, ma anche perché ciascuno di noi si senta parte della carità del Papa, cioè essendo noi partecipi del corpo di Gesù, che è la Chiesa, ecco, come fedeli anche noi con il Santo Padre partecipiamo a questa carità personale ma anche comunitaria. Cioè ricordiamoci che nessuno di noi è un individuo, ma partecipiamo tutti della comunione dei santi, che è una realtà non solo con la Chiesa celeste, certamente, prima di tutto, ma che poi è anche una realtà concreta di comunione con la Chiesa, come si dice, militante, la Chiesa che è pellegrina sulla terra. Allora, la domenica 28, questa domenica di giugno, siamo chiamati proprio a stringerci con le nostre offerte, concretamente, a stringerci all'azione di carità del nostro Santo Padre.

0: Buongiorno Prof, un programma di Monica Mondo con il professor Pierluigi Pavone e i ragazzi dell'Istituto Pontificio Paritario Sant'Apollinare di Roma. Buongiorno Prof.
1: Silenzio ragazzi. Oh, buongiorno ragazzi.
2: Buongiorno.
1: Così, così va un po' meglio. Tutti zitti, facciamo la lezione. Facciamo la lezione, magari proprio su tutti zitti. Facciamo la lezione sul silenzio, anzi facciamo la lezione completamente in silenzio. Ce la facciamo a far trascorrere, secondo me, neanche 10 secondi in silenzio. Perché? Perché non ce la facciamo a resistere neanche 10 secondi in silenzio?
3: Io sono una chiacchierona.
1: Altri, io so che voi, altri, siete

0: chiacchieroni, magari fare la lezione tutta così tranquilla e pulita senza dover richiamare nessuno, perché non mi è mai, mai successo. A meno che qualcuno non si annoia per la filosofia e quindi fa silenzio perché dorme Guido. Va bene, proviamo a fare davvero silenzio e proviamo invece proprio a chiederci che cos'è il silenzio. Voi ci riuscite a rimanere completamente in silenzio? Vi spaventa? Guido.
1: Ogni tanto quando mi serve il silenzio riesco anche a starci perché per me un attimo di riflessione mi aiuta magari a riflettere meglio, a fare delle decisioni che altrimenti non riuscirei a fare.
2: Secondo me il silenzio è importante perché oltre ad ascoltare gli altri, riusciamo ad ascoltare noi stessi.
0: Molto bene, ma proviamo a sentire quello che hanno risposto i vostri compagni con le clip che voi avete fatto.
3: Per me il silenzio è un vuoto, un momento in cui tutto si ferma. Però essendo una persona che ama la compagnia, la maggior parte delle volte non lo vivo bene, anzi mi mette anche un po' a disagio.
4: Io nella mia vita cerco spesso dei momenti per stare da solo, per stare in silenzio e per
2: A
4: riflettere.
2: me il silenzio piace perché credo che riesca a calmarmi in situazioni di difficoltà o stressanti.
5: Per me il silenzio è molto importante, quindi non va considerato come una cosa negativa, perché con il silenzio la persona fa delle riflessioni che

0: mio futuro e anche un po' la parte sia più sofferente di me che anche quella forse più speranzosa.
1: Molto belli ragazzi questi interventi e mi fa piacere che vi piaccia il silenzio. Quindi in qualche modo per voi il silenzio parla. Beh, anche per me, mentre vi ascoltavo mi avete fatto venire in mente una vecchia canzone. Beh, è una canzone degli anni 60.

0: Il suono del silenzio, secondo voi è un contrasto? Si direbbe tecnicamente è un ossimoro quasi? Giacomo, fai no. Perché?
1: Io questa canzone l'ascoltavo da piccolo perché piace sempre molto ai miei genitori. E in questo caso no. Magari normalmente diremmo di sì, però il suono del silenzio qui è al di là di quello che noi sentiamo o no, è proprio la tranquillità dell'anima, o almeno così io l'ho sempre interpretato. La canzone alla fine parla di un uomo perso all'interno del mondo e che ricerca appunto questo suono del silenzio. Quindi è un po' il ritornare a uno stadio più tranquillo e sereno per la propria parte interiore.
0: Un silenzio che parla. Beh, c'è tanto da approfondire, ma qualcuno di voi se la sente addirittura di sostenere che il silenzio riveli qualcosa? E se sì, che cosa? Francesco?
2: Io credo che ci siano comunque diversi tipi di silenzio. Ad esempio, abbiamo visto l'esempio più comune è quello introspettivo, che ci rivela qualcosa di noi. Magari stiamo in silenzio perché vogliamo risolvere un problema o cercare una risposta che abbiamo dentro di noi. Però magari ci potrebbe essere un silenzio imbarazzato che ci vuole comunicare comunque un feedback su quello che abbiamo detto o fatto, che evidentemente

0: volte, come dice Matilde, anche io ho paura del silenzio. Beh, addirittura, pensate, c'è un pittore del Novecento che è riuscito a rendere attraverso i suoi quadri talmente tanto bene l'angoscia del silenzio che ha ispirato introspezione oppure qualcosa di preoccupante, quasi tetro. Guido.
1: Ecco, sì, questa per me non è solo introspezione, è anche angoscia, un attimo di riflessione negativo. È qualcosa di cui molti di noi hanno paura, ma che penso che sia necessario.
0: Lavinia, vuoi dirci tu?
2: Secondo me in questo quadro il silenzio è soltanto esterno, ma apparentemente, perché all'interno di questa ragazza, secondo me, stanno scorrendo una variazione di pensieri, sia felici sia tristi. Ovviamente noi non siamo sicuri di questa cosa, però a me trasmette questa sensazione.
0: Yasmin?
3: Io non sono tanto d'accordo con quello che ha detto Lavinia, perché anche la posizione della donna è una posizione di chiusura, quindi sicuramente i pensieri o comunque le preoccupazioni.

0: quadro possa provare e che quindi cerco di fuggire chiamando un amico o cercando di uscire perché ho paura.
1: Chiamare qualcuno, Riccardo, bravo. È come quando prima Matilde diceva di cercare di riempire con del rumore.
2: Con i momenti di fuggire dal silenzio. Tuttavia penso che in primis sia ovviamente sbagliato, ma soprattutto che in realtà oggigiorno sia molto più facile che un tempo e ciò ci rende in realtà deboli su certi aspetti. Oggi più che ieri e più che mai soprattutto è facile trovarsi in un momento in non silenzio, un sacco di confusione e quindi il silenzio ci fa paura anche per

0: tutta la propria vita nel rifuggire, perché hanno paura, perché questo silenzio li pone davanti alla loro condizione. Quale condizione secondo voi? Matilde?
1: Credo intenda le realtà negative della vita, quindi il dover affrontare quelle che sono le cose brutte, cosa che succede in un momento di silenzio.
0: Di più, qual è la cosa più brutta che vogliamo evitare e che vogliamo esorcizzare anche nella parola?
1: La
0: Lavinia,
1: morte, la morte.
0: la morte. Questa è la tesi di Pascal. Gli uomini riempiono di rumore, volendo attualizzare Pascal, potremmo anche dire quasi utilizzano tutti i narcotici e le droghe possibili ad ampio spettro nella interpretazione delle droghe per autostordirsi.

0: a Berlino o a Praga. Invece, in un bel monastero in cui stiamo tutti in silenzio, poi figuratevi, io ho 3 figli, pago io il biglietto personale per passare una settimana in assoluto silenzio. Voi? Cambiamo la meta a Berlino? No, Guido.
1: Non si tratta né di Praga né di Berlino, però si tratta sempre di viaggi, anche di silenzio, che io non oso interpretare come silenzio vero, fisico, assoluto. Ad esempio, a me piace molto spesso andare in barca, andare a fare fuori strada, un'attività dove comunque il rumore abbonda, ma un silenzio più che altro mentale, perché ti porta in posti sperduti, dove non hai modo di comunicare e ottieni un silenzio mentale, una sorta di meditazione, come direbbe anche lei, e a me piace molto questa sensazione.
0: Allora, meditazione, come direbbe lei, cioè io un attimino, perché dobbiamo capire che cosa si intende per meditazione, anzi dovremmo in realtà riflettere, non so se vi va, vabbè, a me sì. Riflettiamo un attimo su ascesi. È un termine che direttamente o indirettamente compare o a cui fa riferimento la clip che avete visto, la ricerca interiore, Dio, il monastero, che è un ambiente religioso, e all'inizio della clip si cita la parola yoga. Qui però dobbiamo fare un po' di chiarezza. La volete fare voi un po' di chiarezza? No? Cosa vi ho insegnato? Questo professore di filosofia fa solo sofismi e non insegna niente. Riccardo, grazie. Salvami il lavoro.
2: Che bisogna fare un distinguo da quella che è un'attività prettamente di meditazione e quindi anche di preghiera, da quello che al giorno d'oggi è più popolare e quasi uno sport come lo yoga.
0: Al netto dello sport popolare, non l'ha detto Pierluigi Pavone, l'ha detto Riccardo, quindi no, so come va a finire. Poi gli appunti, Pavoni ha detto. Allora, al netto dello sport, dello yoga, della moda Riccardo ci vuole costringere a riflettere sulla preghiera, perché secondo Riccardo la parola ascesi dovrebbe ricondurre a preghiera. Non sono d'accordo. Andrea, ti voglio chiedere se secondo te ascesi significa preghiera oppure no?
3: Secondo me, ascesi, sì, si può collegare alla preghiera.
0: Vabbè, non lo sa. Matilda, aiutalo.
4: Beh,
0: Grazie
4: ascesi.
0: per la partecipazione, Andrea.
4: La preghiera è qualcosa di soggettivo e che non tutti necessariamente fanno. L'ascesi è qualcosa che va oltre il fatto di fare qualcosa o meno. L'ascesi non è soltanto preghiera.
0: Ok, però forse non hai proprio centrato. Si vede che stai vicina. Vi devo cambiare di banco perché l'influenza può essere. Vai, Matilde.
4: Io
0: Tu sei
4: penso.
0: stata vicina di banco ultimamente con Andrea. No,
4: Sì.
0: allora no. Qualcun altro? Vabbè, dai.
4: Credo che i silenzi ascesi siano quelli che ti ritagli, quindi dei momenti di tempo che tu ti prendi per poter riflettere e utilizzare il silenzio per pensare.
0: Ok, faccio io. Una cosa che vi ho insegnato in filosofia è sempre quella di risalire ai. Guido, aiutami tu.
1: Forse quello che devo intendere è di andare direttamente a cercare l'etimologia della parola e il significato che questa ha alla base.
0: Esatto, quindi risalire ai presupposti. E allora noi dobbiamo distinguere due forme di ascesi. Un'ascesi di tradizione orientale, lo possiamo decodificare così, con cui intendiamo l'ascesi, ad esempio, buddista, che forse neanche possiamo definire, almeno in Occidente, preghiera, perché non si rivolge ad un Dio e non si rivolge ad un tu. Lo scopo dell'ascesi, per questo bisogna risalire ai presupposti, è estinguere il ciclo delle reincarnazioni per il nirvana. Il nulla di questo mondo. Buddha ci invita a fare silenzio per riflettere sulla verità ultima delle cose. E per quanto ne sappiate, qual è secondo Buddha la verità ultima delle cose? Che le cose non esistono affatto. Il presupposto da cui muove

0: L'ascesi buddista è superare l'illusione della realtà, prendere consapevolezza che la realtà è illusione. Quindi in un certo senso la potremmo chiamare fuga dal mondo, nel senso letterale, perché il mondo è illusione. Prendere consapevolezza dell'illusione, estinguere il ciclo delle reincarnazioni per il nirvana. E a voi risulta che l'ascesi in Occidente sia questo? Il monastero prevalentemente cristiano è un luogo di meditazione e ascesi in questo senso? La suora di clausura fugge dal mondo, secondo voi? Facciamoci aiutare da una citazione. Qualcuno vuole dare voce a Sant'Ambrogio? Matteo?
1: Impara prima a parlare con Dio.

0: meditazione si avvicina al nirvana.
1: Quello che mi interessa sottolineare, ragazzi, è proprio il fine della meditazione, che in questo scritto, che come vedete risale ad alcuni secoli prima di Cristo, viene indicato, si avvicina al nirvana. Qual è invece il fine dell'ascesi in Occidente? Quindi dobbiamo distinguere, vi riporto anche questa, occidentale. Riccardo.
2: Avvicinarsi a Dio.

anche voi, però non scomodiamo sempre per forza Platone. Qui possiamo accontentarci anche delle scuole ellenistiche. Tra l'altro, queste scuole sono anche abbastanza in contemporaneità di secoli proprio con questo testo che ci invita al Nirvana. E sto facendo riferimento alle due grandi scuole ellenistiche, quindi siamo dopo Alessandro Magno, prima di

0: cioè imperturbabilità. Perché il saggio stoico, che quindi aderisce a questa tradizione filosofica, parte dal presupposto opposto a quello di Buddha. Parte dal presupposto che la realtà non sia affatto illusione, anzi che la realtà è vera, buona, permeata di Dio, ordinata da un principio divino razionale, proprio credendo in questo panteismo. E in senso ottimistico il saggio medita per aderire al mondo. Così se pensate Epicuro, come in parte giustamente diceva Giacomo, per Epicuro lo scopo è essere felici in questa vita, perché secondo Epicuro solo questa esiste. Ma manca il terzo esempio di ascesa occidentale, proprio quella cristiana. Sì, è vero, per parlare con Dio, d'altra parte lo dice anche Sant'Ambrogio, per una ricerca interiore. Perché? Per quale altro motivo però il cristiano è invitato a parlare con Dio? Solo per il paradiso? In ultima battuta, perché ormai è finita la lezione, qualcuno mi aiuta? Se no, ve lo do come compito per casa, è lì un po' più difficile. Sì, è una minaccia. Riccardo?
1: Il cristiano medita per guardarsi dentro

0: perché secondo la visione escatologica, cioè la visione delle cose ultime, la suora con la sua preghiera permette magari a un sacerdote di battezzare, ad un altro sacerdote di confessare. La suora cristiana non fugge per niente dal mondo, anzi lotta in prima linea nel mondo. Perché sapete? Beh, ne parliamo la prossima volta, magari, alla prossima lezione. Però vi lascio così. Perché la visione cristiana della storia non è affatto una visione pacifica, è proprio una guerra. E la suora partecipa attraverso la sua preghiera a questa guerra. Ora è questo il vostro compito. In che senso la visione della storia nel cristianesimo è una visione di guerra? Tra chi? Basta così, ragazzi. Ciao a tutti.
1: Buongiorno prof, un programma di Monica Mondo con il professor Pierluigi Pavone e i ragazzi dell'Istituto Pontificio Paritario Sant'Apollinare di Roma.

Amore che ora te ne vai. Secondo me stai commettendo il tuo più grande errore della vita, però te ne vai.

0: un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Sono Don Nunzio Galantino, un vescovo. Ci troveremo qui ogni sabato per abitare insieme il senso profondo del nostro linguaggio, delle nostre parole, e tentare di fermarle per vedere se davvero ci aiutano a conoscerci meglio, a stare meglio, a stare meglio anche.
2: E in Blu 2000.
3: Tutto intorno a te è comunicazione, velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà e invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
4: Università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su lumsa.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
2: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
5: Ciao, sono Monica Mondo. Ogni settimana ti aspetto con Soul.
2: Soul.
5: Sono incontri con uomini e donne di spessore culturale e umano per approfondire le domande fondamentali del vivere.
2: Il lunedì alle 21 su In Blu 2000.
6: Disco In Blu 2000.
7: Proposta musicale della settimana è Oh My Soul di Bruno Mars.

Un cordiale buongiorno, una buona domenica e bentrovati a tutti da Marina Tomarro. Saremo insieme fino alle 12.30. Tra poco la Santa Messa, poi a mezzogiorno in punto la preghiera dell'Angelus con Papa Leone. Ringrazio al di là del vetro Daniele Giorgi, un saluto ai tanti che ci seguono in questo momento e che magari vivono in un momento di malattia o di solitudine. Allora davvero vi siamo vicini in questa domenica. Un saluto naturalmente anche a tutti quelli che in questo momento sono in viaggio o magari ci stanno ascoltando da località di riposo, stanno facendo le meritate ferie. Radio Vaticana anche questa domenica vuole essere con voi. Oggi è la 13ª domenica del tempo ordinario, il Vangelo della liturgia di oggi e dell'Evangelista Marco. Chi non prende la croce non è degno di me, chi accoglie voi accoglie me. La Santa Messa andrà in onda a partire dalle ore 10.55 dalla Cattedrale di Cremona, e il commento del nostro Orazio Coclite. E allora andiamo a vedere gli appuntamenti. Alle 12 l'Angelus, diretta audio sul canale Radio Italiano, live streaming sul nostro portale Vatican News, canale YouTube e su Facebook. E alle ore 21 questa sera presso Piazza San Pietro la veglia di preghiera presieduta dal Cardinale Baldo Reina, la vigilia della solennità dei Santi Pietro e Paolo. E a Cosenza alle ore 19 la Santa Messa celebrata dal Santuario del Santissimo Crocifisso. Oggi ricordiamo la giornata per la carità del Papa, obolo di San Pietro. E andiamo invece a quelle che sono le notizie di cultura. A Roma è stata presentata a Palazzo Fiano la 24esima edizione del Premio Nazionale Luigi Pirandello. Si tratta di un concorso biennale istituito dalla Cassa di Risparmio Vittorio Emanuele nel 1966 a Palermo, in occasione del centenario della nascita di Luigi.

A richiamare lo sguardo è il complesso conventuale di San Sigismondo, monastero abitato oggi dalle Domenicane, che si presenta con una struttura semplice ed elegante. La sobrietà degli elementi che la arricchiscono non lascia intuire l'immensità di bellezza custodita al suo interno. Uno boccaccino e poi quello dei fratelli Campi disegna lo spazio sacro come un vero e proprio racconto di devozione e fede. L'immagine della Madonna col bambino sembra guardare come amore di madre Cremona, i suoi tetti, le sue piazze. Ed è così che ci ritroviamo davanti al palazzo Cittanova, che ci ricorda la forza della città medievale e il tempo in cui il territorio affermava la propria identità civile tra commerci, mestieri e vita comunitaria. Poco più in là, su piazza Antonio Stradivari, una statua esalta il ricordo del grande maestro liutaio. Il suono dei suoi strumenti sembra ancora vibrare nell'aria.

0: accadde nell'VIII secolo, dopo la morte di Stefano II. Uomo mite, governa la Chiesa sulle terre imperversa nei Longobardi, ricevendo l'aiuto dei Franchi. Salva dai saccheggi molte delle reliquie cristiane. Io non sono sola in quest'Angelus, ma ringrazio e saluto padre Taras Yaher, che ci aiuterà a commentare subito dopo e a capire meglio quello che ci dirà e ci donerà Papa Leone. Buongiorno padre Taras, grazie di essere con noi questa
1: mattina. Buongiorno e grazie a voi.
0: Tra poco il Papa si affaccerà alla finestra, ricordiamo siamo alla vigilia di una grande festa per Roma, la vigilia di San Pietro e Paolo, ma oggi è anche la giornata dell'obolo di San Pietro, quindi sicuramente un appuntamento molto importante, perché l'obolo di San Pietro è la carità del Papa. Ma vediamo in questo momento la finestra che si sta aprendo, quindi tra pochissimi secondi Papa Leone dovrebbe comparire alla finestra per poterci donare le sue parole. Come vi stavo dicendo, l'obolo di San Pietro è particolarmente importante perché appunto è l'opera di carità di Papa, del Papa, e quindi ecco il Papa e noi ci sentiamo subito dopo.
2: Fratelli e sorelle, buona domenica! Anche nel Vangelo di oggi ascoltiamo alcune esortazioni di Gesù per vivere la sequela ed essere testimoni del suo regno. Non si tratta di qualche atto esteriore, ma di impegnare tutto noi stessi in una relazione d'amore con Lui. E per portare frutto, l'amore richiede almeno tre cose: il distacco, la perdita e l'accoglienza. Anzitutto il distacco. Gesù dice: chi ama padre o madre più di me non è degno di me. Chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me. Nel momento in cui inizia a inviare in missione i suoi apostoli, il Signore li vuole liberi da qualsiasi legame. Ma per tutti vale il fatto che anche gli affetti più importanti trovano la loro pienezza grazie all'amore che Cristo ci dona. Pensiamo ad esempio alla vita matrimoniale. Si può viverla pienamente solo lasciando la casa dei genitori per impegnarsi nella relazione coniugale. Pensiamo anche alla crescita dei figli. Li si aiuta a realizzarsi e ad essere felici educandoli a camminare con le loro gambe e a compiere le loro scelte. Dice Sant'Agostino: è doloroso il distacco da ciò che ami, ma anche l'agricoltore perde temporaneamente ciò che semina. Solo perdendo quel seme gettato nel terreno potrà vederlo fiorire. In questo senso, l'amore è anche perdita. Ci riesce difficile comprenderlo, specialmente in un mondo in cui perdere sembra essere una debolezza e si è ossessionati dall'avere e dal possedere. L'amore però porta frutto solo nel donarsi. Quando siamo disposti a perdere un po' del nostro io per fare spazio all'altro, a perdere un po' di tempo per ascoltare un amico, a perdere un po' di comodità per condividere una situazione di disagio. Chi trattiene la vita solo per se stesso, dice il Vangelo, in realtà la perde, perché essa non si apre alla gioia dell'amore e diventa sterile. Per questo Gesù ci invita ad abbracciare la croce. Egli si è offerto.

0: ha perduto se stesso. E proprio così noi abbiamo potuto ricevere la sua vita in abbondanza. Allo stesso modo, se viviamo nella logica del dono, anche noi saremo capaci di generare vita nuova nelle nostre relazioni. Infine, l'accoglienza. L'amore, infatti, si esprime in scelte e azioni concrete, in un impegno fatto di piccoli gesti quotidiani, come quello di offrire un bicchiere d'acqua a chi ha sete. Gesù, inviando i suoi discepoli davanti a sé, chiede loro di andare senza provviste, cioè di essere bisognosi, perché in questo modo potranno suscitare accoglienza in coloro che incontreranno. E così, accogliendo chi viene nel nome di Gesù, si accoglie Lui e il Padre Celeste che lo ha mandato. L'amore per il Signore passa sempre attraverso l'accoglienza dei fratelli. Carissimi, preghiamo la Vergine Maria che ha amato il suo figlio sapendolo anche perdere. Ci aiuti lei ad essere testimoni umili e gioiosi dell'amore di Cristo. Angelus Domini, nunziavit Mariae.
1: E concepi de Spiritu Santo.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ecce ancilla Domini.
1: Fiat mi secundum verbum tuum.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Et verbum caro factum est,
1: et habitavit in nobis.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix,
1: ut digni officiamur promissionibus Christi.
0: Oremus. Gratiam tuam quesmus, Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi, Filii Tui, incarnationum coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
0: Pro fidelibus defunctis. Requiem aeternam dona eis, Domine.
1: Et lux perpetua luceat eis.
0: Requiescant in pace.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Sit nomen Domini benedictum.
1: Ex nunc et usque in saeculum.
0: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
1: Qui fecit caelum et terram.
0: Benedicat vos omnipotens Deus. Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
1: Amen.

0: Asimismo, manifiesto mi gratitud y aliento a cuantos trabajan con generosidad en las labores de búsqueda y de asistencia. Ed ora do il benvenuto a tutti voi, romani e pellegrini. Vi ringrazio perché siete venuti con questo caldo. Saluti ai fedeli della diocesi di Kumba in Camerun e quelli di vari altri paesi. Saluto i giovani religiosi camiliani, i gruppi parrocchiali di Priolo Gargallo, Avola, Regalbuto e Bari, gli scout di Rovereto e i ragazzi di Mestrino, diocesi di Padova, che hanno ricevuto la comunione e la cresima. A tutti auguro una buona domenica. Arrivederci a domani per la solennità dei Santi Pietro e Paolo.
1: E allora abbiamo appena ascoltato l'Angelus di Papa Leone, abbiamo ascoltato nel post-Angelus la vicinanza del Papa a coloro che sono stati colpiti del terribile terremoto in Venezuela, che finora ha fatto oltre 1000 vittime facendo danni enormi. Vicinanza alle vittime, ma anche gratitudine per tutte quelle persone che stanno portando assistenza e volontariato in questi momenti terribili che il paese sta vivendo. E allora anche il tempo a mia disposizione si va concludendo. Io vi do appuntamento subito dopo con il post-Angelus. Da Marina Tomarro è tutto. Laudetur Jesus Christus.

0: Ed eccoci di nuovo insieme, cari amici, cari amiche che ci state ascoltando. Con me c'è sempre Padre Taras Yaher. Padre Taras, abbiamo ascoltato questo accorato appello del Papa proprio per questo terribile terremoto che ha colpito nei giorni scorsi il Venezuela, e il Papa non solo ha voluto esprimere tutta la sua vicinanza alle vittime, alle famiglie che in questo momento vivono delle situazioni veramente terribili, ma anche la gratitudine per tutte quelle persone che sono arrivate da ogni parte del mondo, anche dall'Italia, sono arrivate nel paese per poter portare il proprio aiuto in una situazione terrificante. Se ci ricordiamo i nostri ultimi terremoti e ci rendiamo conto quello che è successo lì, in questo momento queste persone stanno vivendo veramente un inferno, c'è proprio da dirla questa cosa.
1: Sì, infatti abbiamo ascoltato anche nell'Angelus una delle frasi che il Papa ha pronunciato, è: l'amore per il Signore passa sempre attraverso l'accoglienza dei fratelli. E vediamo, ecco, che questo accorato appello, come dicevi tu, del Papa sia per le persone che soffrono, ma anche la gratitudine per le persone che si adoperano, proprio, ecco, possono essere lette diciamo, in questa ottica di questo amore del Signore e per il Signore che si dona. Non ci si può, ecco, non si può dire di amare il Signore se poi di fronte alla necessità, alla sofferenza, alla morte, ecco, il nostro cuore rimane in qualche modo spento, no? E non si infiamma per poter in qualche modo aiutare chi, andando sul posto, chi con la propria preghiera, chi anche sostenendo soprattutto anche le opere la carità del Papa, soprattutto, ecco, in questa domenica in cui noi celebriamo proprio la giornata, esatto, per la carità del Papa.
0: Esatto, e questo è molto importante. Padre Taras, ti voglio invitare ad ascoltare insieme ai nostri ascoltatori quello che ha detto ai microfoni di Francesca Sabatinelli Monsignor Raul Biord Castillo, arcivescovo metropolita di Caracas. Erano passate veramente pochissime ore dal terribile terremoto, dalle doppie scosse. Allora chiedo a Daniele Giorgi, al di là del vetro, di mandare il contributo audio.
2: La situazione è ancora drammatica e incerta. Incerta perché non sappiamo con precisione quanti sono i morti, quanti le persone che dispersi, nel senso che non sappiamo niente. Ci sono più di 300 palazzi che sono crollati completamente. Ieri siamo stati sia a Caracas sia a La Guaira, che è stata la zona più colpita, a visitare le macerie. Dentro le macerie ci sono dei morti, ci sono delle persone, ancora ci sono delle persone vive che si stanno facendo grandissimi sforzi dei soccorritori, scavando per vedere se si possono trovare qualcuno con vita. È un miracolo che ieri notte ancora sono riusciti a ritrovare qualche persona, qualche bambino, qualche giovane con vita, no? La storia del nostro paese è stato il terremoto con la scala più alta di Richter, quasi 8, 7.5, due scosse molto forti seguite da poco tempo, un intervallo breve, quindi la situazione è drammatica. Tante persone che dormono ancora sulle strade, sulle piazze, cioè, oltre i 300 palazzi che sono crollati, ci sono tantissime, ancora non c'è un censimento che possiamo dire con precisione quanti siano inagibili e non possiamo, le persone non possono tornare lì. Molti di questi palazzi sono rotti completamente, cioè le strutture, quindi le strutture sono inagibili. In questo momento sì, stanno arrivando di diversi paesi, anche dell'Italia, arrivano oggi delle squadre dei soccorritori, dei medici, da diversi paesi dell'Unione Europea, dagli Stati Uniti, paesi latinoamericani, del Messico, però dico, la situazione è complessa perché un po' è...

i danni sono stati in diverse province del paese, ma le zone più colpite sono Caracas e La Guaira. Quindi in questo senso la situazione è drammatica, a La Guaira non c'è elettricità, non c'è servizio dell'acqua, il cibo comincia a mancare e quindi molte organizzazioni e soprattutto la Chiesa Cattolica, le diocesi, la diocesi della Guaira, l'archidiocesi di Caracas, con Caritas Nazionale e le Caritas Parrocchiali, stiamo facendo questo sforzo di riunire del cibo, dell'acqua, delle medicine e portarle nelle parrocchie, perché molte persone stanno proprio accanto alle strade. Quando io ieri sono andato lì alla Guaira per ricevere un po' d'acqua, per ricevere il pane, per ricevere un po' di cibo, sì. In questo senso a livello sociale, no? Poi a livello ecclesiale, a Caracas almeno 30 chiese parrocchiali sono rimaste colpite. Un'equipe di professionisti, di ingegneri, stanno facendo la verifica per vedere quali possono recuperarsi, quali altre invece no, per i danni strutturali. In alcune è crollato il tetto, cioè le colonne e anche le pareti hanno grandi fratture, quindi molte saranno inagibili e bisognerà demolire, perché non resisteranno sia delle scosse e sarà un pericolo. Fortunatamente all'ora del terremoto molte persone erano in chiesa, perché era la festa di San Giovanni, che qui è molto sentita, però dico purtroppo fortunatamente sono riusciti a uscire e quindi non ci sono stati feriti molti dentro le chiese.

0: Padre Taras, abbiamo ascoltato la voce di Monsignor Raul Björd Castillo, raccolta proprio dalla nostra Francesca Sabatinelli, e una cosa che mi ha colpito è stato proprio questo finale che il Vescovo diceva: non ci sono stati morti nelle chiese di fronte ad un terremoto devastante come quello. È davvero un grande miracolo, perché lì ci poteva essere una strage di civili veramente senza eguali.
1: Ecco, come sempre, ecco, ringraziamo il Signore, ecco, per tutti coloro che, diciamo, si sono salvati, sì, pregando, sì, per tutti coloro, sì, che purtroppo
0: non ce l'hanno
1: hanno perso la vita, ecco, e affidandoli veramente con la misericordia del Signore, e come dicevamo anche prima, adoperandoci affinché ecco, anche questa loro morte, ecco, non sia dimenticata, no? Affinché, ecco, veramente il cuore di tanti fratelli, di tante sorelle, di tante persone di buona volontà nel mondo possano questi cuori aprirsi, ecco, per aiutare, ecco, per non girarci da un'altra parte. Questo, esatto, il Santo Padre ci ricorda sempre proprio che non possiamo girarci dall'altra parte,
0: no,
1: ma siamo chiamati ad aiutarci proprio, ecco, tra le chiese, tra i fratelli, tra gli uomini di buona volontà.
0: Tu prima parlavi dell'obolo, oggi è la giornata dell'obolo di San Pietro. Qui stiamo parlando di un fatto terribile, dove ci sarà bisogno di tanto aiuto per ricostruire, per restituire a queste persone proprio la speranza. E allora io ti chiedo di spiegare ai nostri ascoltatori perché è importante questa giornata e l'obolo di San Pietro.
1: Allora, ecco, tante volte tante notizie, soprattutto quelle belle, non passano sui giornali nazionali, no? Per esempio, ecco, tutte le volte, personalmente, quello che so io, tutte le volte che il Santo Padre, già a partire, ecco, da Papa Francesco, dall'inizio della guerra, il Santo Padre, allora Papa Francesco e oggi anche Papa Leone, ha mandato diversi aiuti, sia riguardo ai viveri, sia riguardo per esempio all'ambulanza, sia per quanto riguarda i medicinali o i vestiti, ecco, in Ucraina, nei momenti, ecco, più difficili, per esempio soprattutto durante durante l'inverno,
0: sì,
1: o proprio all'inizio, quando c'è stata la mancanza di tutto, no? E lì noi in Ucraina abbiamo visto proprio questa vicinanza concreta, ecco, del Papa, questa tenera mano, ecco, di un padre che aiuta il proprio figlio. E la giornata per la carità del Papa serve proprio per questo, affinché il Santo Padre possa avere proprio la disponibilità, la libertà di

0: guardandosi attorno, guardando anche e vedendo soprattutto lui che conosce con tante situazioni difficili nel mondo, che anche noi, di cui neanche noi ci rendiamo conto, in Africa, adesso è con Venezuela, in Ucraina e tanti altri luoghi, ecco, dove ci deve essere, ecco, dove serve l'aiuto, l'aiuto concreto, anche l'aiuto economico. E noi sappiamo, ecco, che il Santo Padre, ecco, che la Santa Sede ha, per quanto riguarda soprattutto le relazioni internazionali, ha una rete molto diffusa, ecco, attraverso le nunziature, soprattutto in tanti posti dove anche altri stati non hanno la possibilità di arrivare. E il Santo Padre, anche attraverso le nunziature, attraverso, ecco, i vescovi dei paesi, proprio arriva alla, diciamo, ai bisogni concreti, non solo a parole, non solo attraverso i grandi proclami, no? Sì. Ecco, che purtroppo oggi, in qualche modo, l'apparenza molto spesso, ecco, nel mondo di oggi prende il sopravvento, no? Ecco, sembra che si faccia solo quello che si vede. In realtà, invece, ecco, Papa Leone, in questo momento, ecco, il Santo Padre, ecco, prima Papa Francesco, ancora prima Papa Benedetto e Giovanni Paolo II, di fronte a queste necessità hanno sempre dato una mano, hanno avuto questa proprio disponibilità attraverso l'aiuto di tante persone che in questa giornata, ecco, offrono quello che possono, diciamo, dalla generosità del proprio cuore, affinché il Papa possa avere, ecco, le mani libere per aiutare, certo, altri.
1: Tra l'altro il Papa, proprio nella catechesi dell'Angelus, ha parlato di accoglienza, quell'amore che si esprime in scelte e azioni concrete, in quell'impegno fatto di piccoli gesti quotidiani, come offrire un bicchiere d'acqua a chi ha sete. Ed è questo poi l'impegno vero che noi dobbiamo avere, quello di accogliere i nostri fratelli che hanno bisogno e di dargli, a volte non c'è bisogno di cose grandi, a volte davvero basta un bicchiere d'acqua per aiutare un nostro fratello accanto.
0: Mi piace molto, ecco, questo Angelus, questo testo, perché Santo Padre Papa Leone sottolinea soprattutto all'inizio un fatto, che questa esortazione di Gesù, come qualsiasi esortazione di Gesù, non parla dei gesti esteriori, non parla solo, ecco, di un qualcosa che dobbiamo o non dobbiamo fare, come se fosse una questione solo moralistica, ma dice si tratta di impegnare tutto noi stessi in una relazione d'amore con Lui. E noi, ecco, se poi passiamo proprio all'accoglienza, questa terza parola, no? Ecco, che è terza cosa che Papa Leone ci presenta proprio in questo cammino, no? Ecco, di liberazione, no? E questa accoglienza, appunto, può essere fatta se c'è questa relazione, no? Possiamo accogliere, anzi possiamo distaccarci, possiamo perdere, possiamo far spazio nel nostro cuore proprio per accogliere, ma se c'è questa relazione d'amore con Lui. E come dicevi tu, ecco, questi piccoli gesti quotidiani sono l'inizio, no? Sì. Tante volte, ecco, noi ci scoraggiamo perché pensiamo che il Vangelo ci chiede cose impossibili. Sì. Il Vangelo ci chiede innanzitutto, ecco, di instaurare questo rapporto con Gesù, di sentirci amati e da amati vivere, ecco, questo amore e testimoniare questo amore e iniziare dalle cose piccole, ecco, appunto dal bicchiere d'acqua, da uno sguardo, da una mano, da una parola verso l'amico, dall'accoglienza verso il marito o la moglie, sì, ecco, dal perdono, ecco, verso la persona che magari ci ha offeso. Sono piccole cose che con l'aiuto di Dio, con l'aiuto della grazia, noi possiamo fare. E poi, ecco, dopo questo anche potremmo arrivare anche alle cose più grandi, a quella vocazione di essere santi, come il Signore ci ha chiamati a essere santi.
1: E allora grazie mille Padre Taras Yaher per averci aiutato ad entrare meglio nelle parole dell'Angelus. Io saluto e ringrazio anche Daniele Giorgi al di là del vetro. Saluto tutti voi, cari amici ascoltatrici e ascoltatori. Vi auguro una buona domenica e una buona continuazione con i programmi della Radio Vaticana. Da Marina Tomarro per oggi è tutto. Ciao.

0: una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Aiuta anche tu il Papa nella sua missione, in ogni momento, con un piccolo gesto. In occasione della giornata per la carità del Papa di domenica 28 giugno, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana e Avvenire, sosteniamo tutti insieme il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Persone e famiglie in difficoltà, popolazioni colpite da calamità naturali, da guerre o che necessitano di assistenza umanitaria e sostegno. Vai sul sito obolodisanpietro.va e clicca su Dona ora.
2: Chuck, motore, azione!
3: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
4: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
3: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
5: Università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su lumsa.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
6: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
7: La biblioteca

0: dei ragazzi, la biblioteca dei ragazzi, a cura di Daniela Lami.
1: Bentrovati, questa è la biblioteca dei ragazzi, Paola Corona in regia, e questa è l'ultima puntata di questa splendida stagione passata insieme. Tranquilli, perché anche durante l'estate potrete riascoltare le nostre chiacchierate con gli autori e quindi rimettervi in paro se vi siete persi qualcosa. Intanto, prima di salutarci, vi abbiamo preparato una puntata davvero ricca, ricca di spunti perfetti da mettere in valigia, nello zaino o sul comodino per i prossimi mesi. Letture per ragazzi che però anche voi adulti potete fare sicuramente in grande allegria e credo anche gradendo quello che leggerete. Oggi faremo un viaggio incredibile che ci porterà dai fondali dell'oceano fino alle montagne, passando per riflessioni molto profonde ma affrontate al tempo stesso con il sorriso. Mi sono tenuta vaga perché voglio che ascoltiate dalla prima all'ultima parola e dalla prima all'ultima nota, perché come sempre partiamo con la musica. Si intitola Canto d'amore, la canzone nuova di Angelina Mango con Marco Mengoni.
2: Sentissi

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Secondo voi posso chiudere la stagione della biblioteca dei ragazzi senza andare a bussare alla porta di una delle mie case editrici preferite per scoprire che cosa possiamo leggere durante l'estate? Certo che no. E allora ho bussato a casa Baba Libri, mi ha aperto Giuditta Sala. Giuditta,
2: Buongiorno.
1: buongiorno, come stai?
2: Ciao Daniela, tutto bene? Tutto bene, siamo molto contenti come sempre del tuo invito e di raccontare le nostre novità per l'estate.
1: Anche perché io in anteprima le ho guardate, queste novità di cui ci parli sono bellissime.
2: Sì, siamo molto felici infatti.
1: Senti, da cosa
2: Sì.
1: partiamo?
2: Allora, io comincerei con il nostro primo giallo per primi lettori nella collana Superbaba, l'ispettore Gamberone. Cosa dici?
1: Dico di sì, poi insomma già il titolo è tutto un programma.
2: Esatto. Allora,

0: questo appunto è il nostro primo poliziesco, quindi ne siamo molto fiere, e è pubblicato nella collana Superbaba, che è la nostra collana di prime letture, diretta da Cristina Brambilla, che raccoglie proprio tutte quelle storie perfette per accompagnare lettori e lettrici nei primi passi nella lettura autonoma. In questo caso abbiamo questo protagonista, l'ispettore Gamberone, alle prese con il caso della Stella Marina. Due parole sugli autori. Il libro è scritto da Caril Ferei, che è un famoso giallista in realtà molto amato dagli appassionati di noir per adulti, e scrive anche però per ragazzi. Fa queste meravigliose trame ambientate anche in paesi lontani, sempre con un risvolto sociale, e diciamo che anche nell'ispettore Gamberone questa sua penna molto esperta si nota, e le illustrazioni sono di Irene Bonassina, meravigliose illustrazioni che ci immergono proprio con questi acquerelli nelle profondità marine. Si tratta, come dicevo, di un giallo. In questo caso abbiamo un giallo vero e proprio. Molto spesso i gialli per primi lettori sono abbastanza semplici, con delle trame magari anche un po' troppo prevedibili. In questo caso invece abbiamo un depistaggio, un caso da risolvere con interrogatori, false piste appunto, sospettati da interrogare, e soprattutto questa coppia di investigatori davvero irresistibile, perché l'ispettore Gamberone, come dice il suo nome naturalmente, è un illustre capo della polizia, molto sicuro di sé, con un infallibile fiuto racchiuso nelle sue antenne, a quanto dice lui, ma fortunatamente è accompagnato dall'agente speciale Sgambetta, la sua vice, giovane e al suo primo caso. E fortunatamente dico, perché sarà proprio Sgambetta poi a... con la sua mente acuta, diciamo, ad accompagnarci verso la soluzione del caso. Quindi abbiamo proprio un mix di genere, quindi gli elementi più amati e più appassionanti del genere giallo, ma anche un côté divertentissimo. Questo è un libro proprio ironico, con un umorismo davvero efficace. Aggiungo anche che si imparano tante cose sulla barriera corallina, gli oceani, leggendo questo libro, e quindi ci sembra veramente una lettura ideale per questa stagione che arriva.
1: Sì, decisamente, con un sacco di personaggi, poi insomma trovate anche proprio all'inizio del libro tutti i nomi, così se poi in corso d'opera capire dai nei gialli che uno poi deve ricollocare, no, questo chi era, vado a guardare, è molto carina e divertente. Tenerissima l'altra storia.
0: L'altra storia invece, sì, davvero molto dolce. Ritroviamo in questa terza avventura dell'Orsetto Baldo un personaggio che è tra i più amati della nostra collana. Si tratta di Baldo prende l'autobus di Imbarel Ralgasi, e come dicevo è la terza avventura di questo personaggio dopo La scatola dei tesori e Il picnic di Baldo Bibù. In questo caso Baldo non è in vacanza dalla nonna in montagna, come succedeva nei libri precedenti, ma è a casa con la mamma e il papà. Una mattina si sveglia, ma la mamma e il papà dormono ancora. Lui però non si scompone troppo, diciamo, anche se è ora di andare a scuola ormai, quindi si prepara, fa colazione, esce a prendere l'autobus. Sale sull'autobus, saluta questa meravigliosa signora elefante che è l'autista dell'autobus con il suo cagnolino bianco sul cruscotto, si siede in un posto in fondo come piace a lui, ma poi Baldo si addormenta e quando riapre gli occhi sente un rumore particolare, sente le onde del mare e dice: ma insomma cosa sta succedendo, io dovevo andare a scuola. Chiede subito informazioni all'autista, come faremmo tutti noi arrivando alla fermata sbagliata, e lei lo rassicura dicendo: ma oggi non si va a scuola, oggi è domenica e quindi questo autobus va al mare. Dopo un primo momento di spaesamento, niente paura, perché naturalmente Baldo vivrà una bellissima giornata al mare dopo aver avvisato mamma e papà a casa, e farà anche amicizia con il figlio dell'autista dell'autobus. Come dicevi tu, una storia veramente molto tenera e dolce, come sono tutte le avventure di Baldo, e in questo caso con un'ambientazione che ci apre proprio una finestra su quei primi giorni d'estate, no? In cui c'è il passaggio dalle giornate normali di scuola invece alle vacanze. E un'ambientazione diversa, come dicevo, di solito le storie di Baldo sono ambientate in montagna, qui invece abbiamo delle meravigliose tavole anche sulla spiaggia con tanti animali intenti a prendere il sole, a giocare a palla, insomma bellissime tavole anche in cui perdersi tra mille particolari. E l'autrice Imbarel Ralgasi è una giovanissima autrice che però a noi piace molto, e questo personaggio ci ha veramente conquistato fin dalla sua prima apparizione nella nostra collana. Questa è una lettura per bambini e bambine più piccoli, va benissimo anche da 6 anni ed è in stampatello maiuscolo.
1: Esatto, poi è bellissimo anche il personaggio dell'elefante autista.

0: Sì,
1: che
0: è
1: ha una sensibilità
0: meravigliosa.
1: particolare, che osserva, che adora questo lavoro, perché poi effettivamente è così, no? Salgono le persone e lei si chiede: ma dove andranno? Che
0: Dove
1: storie
0: andranno?
1: avranno?
0: Sì. Le piace molto
1: Bello.
0: immaginare, le storie, i percorsi dei suoi passeggeri. Sì.
1: Bello, insomma, ci avete regalato due chicche perfette per questo periodo. Io vi
0: Bene.
1: ringrazio, ringrazio tutti voi, sperando che possiate anche voi godervi di un po' di meritato relax, Giuditta.
0: Sì, lo vediamo all'orizzonte, dai.
1: Allora, buon lavoro, ovviamente, ci risentiamo in autunno.
0: Grazie, grazie per l'invito e assolutamente alla prossima.

0: Quante belle letture in quest'ultima puntata prima della pausa estiva, e anche questa che stiamo per raccontarvi, secondo me è una lettura perfetta per i prossimi mesi. Magari vi ritroverete anche voi, ora non sembra possibile perché fa molto caldo, però magari potrete vivere dei pomeriggi d'agosto con l'aria frizzantina che vivono all'inizio di questa storia anche i protagonisti di Aaron Controvento, che è il libro di cui parliamo ovviamente con chi lo ha scritto, quindi sono felicissima di accogliere alla Biblioteca dei Ragazzi Rachele Benedini. Rachele, ben arrivata!
1: Buongiorno, buongiorno Daniela, grazie. Grazie mille per l'opportunità che mi hai dato di presentare questo
0: grazie
1: libro.
0: Grazie a te per averla accettata. So che non sei nelle montagne della Val di Fiemme in questo momento, anche se come me vorresti.
1: Certo, assolutamente no. Purtroppo no, però è una montagna, una valle che conosco bene, quindi insomma ne ho parlato molto volentieri.
0: Infatti immaginavo, è una storia molto adatta secondo me all'estate, che è una stagione per, in alcune fasce d'età, in alcuni momenti della vita in generale, sempre di grandi trasformazioni per i bambini e per i ragazzi, no? Che tornano dall'estate, che sono un po' più grandi, un po' diversi. Nel caso di Aaron è un'estate che è un po' uno spartiacque nella sua vita.
1: Certo, assolutamente. Allora l'estate, soprattutto verso la fine dell'estate, rappresenta, come dicevi tu, proprio un momento di passaggio nei ragazzi, a maggior ragione se i ragazzi hanno quasi 13 anni come Aaron, quindi si apprestano poi ad affrontare l'ultimo anno di scuola media, quindi la terza media, o anzi terza secondaria di primo grado come adesso si dice, però per Aaron è un'estate di novità. Lui dovrà lasciare la sua amata montagna per trasferirsi in una città. Quindi dovrà lasciare gli amici, dovrà lasciare ciò che per lui rappresenta la libertà, le sue montagne, il suo viaggiare con la sua mountain bike in mezzo ai boschi, assaporarne i profumi, assaporarne gli odori, i sapori, tutto ciò che circonda la montagna, le nostre bellissime montagne. E quindi per lui è veramente un momento molto molto difficile. I genitori devono traslocare e ahimè i ragazzi, come ovviamente sono costretti a fare con l'età, devono seguire assolutamente i genitori, e quindi ci sono emozioni contrastanti in Aaron. C'è la paura di dover affrontare appunto un cambiamento così, così importante, la paura dell'ignoto, perché che cosa si aspetterà poi Aaron in città. La tristezza di lasciare i suoi amici, tre amici sono cresciuti assieme, quindi hanno passato tutta l'infanzia tra le montagne, la sua nonna Anita, che rappresenta per Aaron un punto di riferimento, i suoi boschi, le sue gite in montagna, lui ha questa magnifica passione per la mountain bike. E quindi ahimè arriva un nuovo periodo, una nuova sfida per lui, e non è affatto contento.
0: E non sarà una sfida facile, ovviamente Rachele, non raccontiamo tutto, penso tu sia d'accordo per lasciare,
1: certo,
0: il piacere al lettore di scoprirlo, però insomma di sfide e di cambiamenti Aaron dovrà davvero sopportarne tanti. C'è questo rapporto con Pedro e Bianca che tu ci raccontavi, i loro amici, c'è questa nonna Anita che prepara uno strudel meraviglioso che avrei voluto assaggiare. E poi d'altro canto ci sono questi due genitori che fanno gli errori che molto spesso noi facciamo, no? Ad esempio quando comunicano ad Aaron il trasferimento, dicono che sarà meglio anche per me, ma nessuno ha chiesto la mia opinione. C'è molto in questa storia questa mancanza di noi genitori molto spesso di ascoltare davvero.
1: Certo,
0: i ragazzi.
1: Certo, assolutamente. È un errore, però io credo, insomma, da genitore che lo facciamo a volte in buona fede, ecco, nel senso che vogliamo ovviamente per noi, miriamo ad una vita migliore, perché il lavoro a volte ci porta a doverci trasferire, e ovviamente diamo per scontato, no, che i figli ci seguano, vediamo delle opportunità per loro. Ma spesso loro lasciano dentro di sé delle cose che a loro sono particolarmente importanti, per loro sono particolarmente importanti, che per noi magari più di tanto, ecco, non lo sono. E invece gli amici, la mamma dice vedrai, te ne farai di nuovi gli amici. In realtà per Aaron non è così semplice lasciare i suoi amici, addirittura il papà e la mamma diranno vedrai che poi avrai la possibilità di andare al cinema, di andare a mangiare.

0: al McDonald's, ma a lui tutto questo al momento sembra, non sembra importante, sembra distante da quella che è la sua realtà, da quello che a lui dà realmente sicurezza.
1: Come affronterà Aaron questa sfida, che ovviamente è la sfida di Aaron, ma poi ciascuno dei ragazzi che la leggeranno probabilmente troverà un po' di se stesso e delle sfide, che poi a quell'età non mancano mai, magari sono diverse, ma ci ricordiamo anche i nostri 13 anni, Rachele, di sfide
0: Assolutamente.
1: ne abbiamo purtroppo avute anche noi, o meno male, perché servono per crescere.
0: Certo. Beh, e Aaron nelle sue montagne si sente così sicuro, si sente coraggioso, si sente libero. Non è così quando mette piede a Verona, in questa città dove si sente imperfetto, si sente sbagliato, si sente inadeguato. Entra in una nuova classe dove tutti lo guardano e lo definiscono il montanaro, sia dal modo di vestire sia dal modo di porsi. Per lui questo non è facile, come molti adolescenti, come molti ragazzini insomma, di oggi che vivono quest'età, va bene sentirsi così, è normale a volte sentirsi così. Quello che è importante, secondo me, è trovare qualcuno, come ad esempio. Lo è Eva per Aaron, quindi un'amica, oppure addirittura un fedele amico a quattro zampe, come sempre nel caso di questa storia, che sappiano andare oltre, no? Le apparenze, guardare oltre e investire proprio su un'amicizia che non rimane un'amicizia superficiale, ma è importante. Ecco, quindi a volte veramente bisogna, come lo dice anche il titolo del libro, Aaron contro vento, è proprio questa sfida, va contro le difficoltà. È una sfida veramente in salita quella di Aaron, un viaggio in salita che lui dovrà fare. A volte toccherà anche il fondo, purtroppo conoscerà anche dei compagni di classe che lo prenderanno in giro, lo prenderanno di mira, lui si sentirà veramente perso, però troverà le forze dentro di sé, troverà le forze affidandosi proprio ad una nuova amicizia, affidandosi a un nuovo amico. A quattro zampe che a volte veramente servono, aiutano, però soprattutto troverà le forze dentro se stesso, dentro quella che è la passione per la mountain bike, che lui, poi non voglio svelare troppo, però tornerà a riappropriarsi di questa sua passione in città, anche di nascosto dai genitori, però questo poi lo porterà veramente ad affrontare questo nuovo anno con un altro coraggio, con un altro modo di vivere.
1: E che sia
0: Ecco.
1: insomma una lettura anche benaugurante per tutti i nostri giovani ascoltatori che stanno
0: Certo.
1: per fare anche un cambiamento, a volte anche di ciclo scolastico che spaventa, quindi insomma avrete le vostre sfide, ma troverete in voi sicuramente le risorse per affrontarle. Abbiamo detto che sono montagne che tu, Rachele, conosci molto bene, ma hai anche tu un bolide rosso?
0: Io non è proprio rosso, ma c'è il bolide, sì. Il bolide è blu. Sì, a me piace molto spostarmi in bicicletta, non abito in montagna, però comunque nel mio paese mi sposto moltissimo in bici. Quindi, insomma, questa passione un po' mi rappresenta, come mi rappresenta appunto la passione per la montagna, e come mi rappresenta un po' l'energia, no? Che ha questo ragazzino, anche se ahimè. Come dicevi tu, non ho più 13 anni, ma l'energia, diciamo, un po' mi è rimasta, cerco di trasmetterla anche ai ragazzi. Insegno, sono una mamma, quindi insomma spero che arrivi veramente con tutto il cuore quello che voglio trasmettere col mio libro, a partire dalla copertina che trasmette veramente, secondo me, tutta l'energia di Aaron, perché è sulla sua bicicletta con il suo fedele amico a quattro zampe a fianco, dietro ci sono queste montagne, insomma è una spinta veramente verso il movimento, verso la natura, ed è proprio questa energia che voglio trasmettere ai ragazzi, non fermatevi, continuate a pedalare, anche a pedalare contro vento quando c'è qualche difficoltà, ma crescere vuol dire anche questo, trovare proprio delle risorse, perché le abbiamo tutte delle risorse dentro di noi e questo sicuramente dobbiamo avere il coraggio, la forza di tirarle fuori e a volte abbiamo anche bisogno di un aiuto, di qualcuno, un amico, un genitore, un adulto con il quale parlare. Ecco,
1: Infatti,
0: e
1: il
0: gli
1: consiglio
0: adulti,
1: che possiamo
0: certo,
1: dare è parlare,
0: assolutamente. E gli adulti devono
1: trovare una
0: ascoltare,
1: persona.
0: ovviamente.
1: Certo, ovviamente, ovviamente, però delle volte anche, insomma, avere una fiducia reciproca e quindi anche provare a raccontarsi e a liberarsi, come avviene ad Aaron, nel momento in cui racconta si sente più leggero e anche poi davvero possibile affrontare tutto. Rachele, allora anche a te doppiamente buone

0: Vacanze per te che fai un lavoro così importante,
1: Grazie.
0: appunto, che insegni, naturalmente sono mesi per recuperare energie e
1: Certo.
0: tornare poi carica con il nuovo anno scolastico. Grazie
1: Grazie a te,
0: mille.
1: grazie mille ancora per la possibilità. Buona estate e buone letture a tutti i ragazzi.

E questa, insomma, l'ho detto e ridetto, è l'ultima puntata prima della pausa estiva della Biblioteca dei Ragazzi. Voglio proprio lasciarvi delle cose belle per i prossimi mesi. E sono anche felice di ritrovare l'ospite che è già in linea, perché è stato qui con noi ormai un paio di mesi fa. In quell'occasione mi aveva raccontato di questo libro che ho qui di fronte a me.

0: E non posso non parlarne. L'ospite si chiama Pino Pace. Bentornato, Pino.
1: Ciao, ciao Daniela, buongiorno a tutti e a tutte, grazie per l'invito ancora.
0: Contenta che tu sia qui perché vuol dire che in fondo ti sei trovato bene.
1: Sì, è benissimo.
0: Pino ci ha portato un libro delizioso, molto simpatico e divertente, dal titolo che vi potrebbe forse un po' spiazzare: Quando Alberto si svegliò morto. Pino, in che senso si svegliò morto, Alberto?
1: Nel senso che Alberto fa quello che, guarda, io adesso ormai ho una certa età, però chi scrive per bambini e per ragazzi secondo me deve coltivare la sua memoria di quando era bambino, quando era ragazzo. Io mi ricordo da bambino che sperimentavo tante cose, ma secondo me possiamo ricordare solo tutti, cioè quanto si resiste senza respirare, per esempio, ecco, secondo me, oppure con la testa sott'acqua, no? Quanti passi ci vanno per andare in un posto. Quindi questa sperimentazione del mondo, questo misurare il mondo in qualche maniera. E io ho pensato a questo bambino che si sveglia in una mattina di primavera estate, diciamo, no, entrata inizio dell'estate, e a un certo punto immagina di essere morto. E la parola morto nella narrativa per ragazzi è una parola tabù ancora adesso, no? Non si usa tanto. Eppure l'esperienza della morte ce l'abbiamo tutti quanti. Poi è un libro per bambini, è davvero un libro leggero, non voglio fare discorsi troppo complessi, però questa parola qui era difficile da raccontare. Comunque Alberto immagina di essere morto e cerca un po' di capire cosa distingue un essere vivente, cioè un essere vivo da uno morto, e quindi inizia a pensare a tutto quello che possa significare essere
0: Sì,
1: morto.
0: comincia. La prima cosa a cui pensa sono i genitori che piangono.
1: Eh sì, pensa ai genitori che piangono, pensa al fatto che i bambini che muoiono, i bambini, a parte, vabbè, in questi posti del mondo purtroppo in cui i bambini muoiono così, in questa maniera assurda, incongrua, che è quella della guerra, no? Però altrimenti, diciamo, in una vita, in un mondo pacifico, i bambini non muoiono, muoiono molto raramente. Però pensa al dolore dei genitori, al dolore dei nonni, certo. E poi questo suo pensiero si sposta dalle sue esperienze, no? Io ho immaginato questa mosca con le zampette all'insù, che le mosche muoiono in questa maniera particolare, il pesce rosso, no? Che a un certo punto comincia a galleggiare sulla boccia, per esempio. Questa è anche un'esperienza un po' che abbiamo fatto in casa, come con le mie figlie abbiamo avuto anche dei pesci nella boccia. E quindi il gatto per strada, ecco, quindi le sue esperienze che ha avuto sui morti che ha visto. E poi comincia su se stesso a sperimentare questa cosa. Quindi un morto non respira, un morto non pensa, un morto non riesce a muoversi. E se è facile in qualche maniera no, non vedere, basta chiudere gli occhi, è più difficile, per esempio, non sentire, no? Perché alla fine noi decidiamo noi cosa sentire, quanto sentire, anche mettendosi le dita sulle orecchie è un pochino più complicato. Quindi, diciamo, fa una sorta di check, di verifica su tutta la sua fisiologia, sul fatto di essere vivi. E così, e secondo me sono pensieri un po' oziosi di un bambino che una mattina si sveglia e comincia a pensare queste
0: Sì,
1: cose, ecco.
0: lo abbiamo detto che però insomma, lo spirito è estremamente adatto a un
1: Sì,
0: bambino.
1: però poi la storia, adesso non dico come finisce, ma è una storia molto leggera, molto
0: Molto.
1: lieve, molto lieta, cioè finisce molto bene. È un passaggio attraverso questi pensieri, però per arrivare poi invece a una constatazione, che è una constatazione molto ottimista, ma che in qualche maniera mi somiglia anche, secondo, essere vivi secondo me è una cosa molto piacevole, ecco. Certo, ha anche dei suoi lati, diciamo, più scuri, però è un'esperienza bella, no, da fare.
0: Le illustrazioni sono di Silvia Callocchia e mi sono piaciute tanto, no? Ci sono delle pagine che hanno proprio l'effetto di quando i bambini colorano tutta la pagina, no? Con i pennarelli.
1: Sì. No, anche a me è piaciuto molto. Io Silvia non la conoscevo, e me l'ha proposto l'editore. L'editore si chiama Rosa Lavi, che è un piccolo editore di Macerata che fa dei libri veramente molto molto belli, e io ne ho già fatto uno con loro, adesso questo è il mio secondo. Diciamo, io ho lavorato anche con grandi editori, medi, piccoli. Il pregio dei piccoli editori è che c'è veramente un'attenzione ai dettagli, alle piccole cose. E quindi sì, anche la qualità dei disegni. Ecco, Silvia Callocchia non la conoscevo, ma ha fatto un lavoro eccellente, secondo me, bellissimo, che mi è piaciuto molto. E questa, Daniela, è anche una parte, diciamo così, importante e divertente del mio lavoro. Il fatto che a un certo punto tu immagini una storia, questa è una storia relativamente breve, da scrivere, anche se poi è molto pensata, ogni termine, diciamo, è misurato, perché si sta parlando di cose così un po' ispide, no, da affrontare. No, e ti dicevo, sempre una soddisfazione poi quando un illustratore e un'illustratrice si mettono lì e interpretano un po' le tue parole. A me piace molto. Io ci sono miei colleghi e colleghe che hanno così hanno già in mente che illustratore interpellare per qualche loro libro. Io no, io preferisco che li scelga l'editore e poi avere la sorpresa. E devo dire che questo libro mi piace molto, molto bello. Ed è stato anche ben recepito poi.
0: Eh sì, perché quella è poi l'alchimia che si viene a creare anche in maniera inaspettata, ma mi chiedo proprio da ignorante, cioè da persona che è fuori dalla scrittura di un testo, capita a volte quando poi arrivano le illustrazioni di paradossalmente trovare tra le righe di quello che hai scritto qualcosa che non avevi letto?
1: Oh, sì, sì. No, cioè, guarda, questa cosa succede sempre, sia dal punto di vista delle illustrazioni, sia molte volte andando in giro. Io giro parecchio nelle classi, nelle scuole, nei posti in cui ci sono, diciamo, le persone che mi leggono. Io scrivo soprattutto per bambini e per ragazzi, anche se ho fatto delle cose per adulti. Però, diciamo, secondo me il confronto con chi legge è veramente importante. Sì, ma un testo secondo me ha il suo compimento quando chi lo legge scopre delle cose di cui tu non avevi idea. E io molte volte lo dico, io non ho la verità di questo testo, cioè io non so esattamente che cosa ci sia qua dentro, anche se diciamo la mia idea era questa, poi magari tu mi fai scoprire un aspetto che io non avevo valutato. No, questo succede molto spesso e succede anche con l'illustratore, assolutamente. Sì, e quindi Silvia ha interpretato queste cose qua e quindi mi ha detto anche delle cose sul mio libro che io non conoscevo. Ma guarda, sì, non so se è una banalità, però davvero un libro è un'opera collettiva, poi c'ha un nome di un autore, un nome di un illustratore, c'è il nome di una casa editrice, però davvero ci sono tutta una serie di persone che ognuno ci mette la sua parte. Cioè, se questo libro fosse uscito da un altro editore sarebbe stato un oggetto diverso, non so se meglio o peggio, però diverso, e con un'altra illustratrice sarebbe stata un'altra cosa ancora. E quindi sai, alla fine è mio, sì, c'è il mio nome, ma non è del tutto mio. Anche Luca Crovi, che ha scritto gentilmente l'introduzione, ci ha messo del suo, capisci? Con un'altra persona sarebbe stata un'altra cosa.
0: Non c'è dubbio. Poi c'è l'altra parte in causa, che è appunto il lettore che ci mette del suo. E secondo me, con questo libro, nel rapporto con i bambini, ti divertirai tantissimo. Non so se già hai avuto degli incontri con i bambini questo testo.
1: Sì, no, li ho avuti, perché adesso, tra l'altro, Silvia Callocchi ha immaginato una sorta di bambino scomposto, no? Che è così, che su dei fogli che poi tutti quanti i bambini ricompongono, li mettono insieme. Ecco, questa è un'altra cosa a cui, per esempio, io non avevo pensato. Lei ha fatto dei laboratori in cui porta questo bambino smembrato, che poi ognuno colora a suo modo e poi viene ricomposto e viene fuori un bambino coloratissimo e bellissimo. E a me questa cosa piace molto, io sinceramente non ci avevo pensato. Davvero i libri poi dialogano sia con le persone che lo realizzano, sia con gli altri che lo leggono, che lo accolgono in qualche modo, e diventa ancora un'altra cosa. No, è per questo che a me piace scrivere per bambini, perché secondo me questa libertà, per esempio, sui libri per adulti è molto limitata rispetto a quella che si hanno con i libri per i bambini. Cioè, davvero possiamo continuare a scrivere le cose che ci piacciono, ci appassionano, e dall'altra parte abbiamo lettori che sono entusiasti, che recepiscono e tirano fuori delle cose che non potevi immaginare. È un pochino più complesso con gli adulti.
0: Non c'è dubbio. Pino, allora direi che per me è una conclusione di stagione perfetta con questo tuo libro. E beh, chissà, insomma, ci risentiremo in autunno per qualcos'altro magari.
1: Io spero proprio di sì, guarda.
0: E buona estate anche a te, Pino.
1: Ciao, arrivederci.

0: E per me che ero ragazzina negli anni Ottanta, questa è proprio la canzone giusta per salutarci in vista dell'estate, Club Tropicana degli UEM. Ci salutiamo in vista dell'estate, ma non ci salutiamo del tutto, perché oggi chiudiamo la stagione, diciamo autunno-inverno, però dalla prossima settimana torneremo a tenervi compagnia riascoltando insieme alcune puntate della stagione, quindi non mancheranno spunti di lettura, probabilmente non avete sentito tutte le puntate, quindi ci saranno cose nuove anche per voi che ci ascoltate. Intanto vi riepilogo i libri nuovi che abbiamo aggiunto alla nostra biblioteca dei ragazzi questa settimana. Ci è venuta a trovare Giuditta Sala di Baba Libri, una casa editrice di grande qualità che noi seguiamo sempre con interesse, e ci ha proprio proposto due letture per l'estate. L'ispettore Gamberone, che è il primo giallo che la casa editrice ha pubblicato, di Caril Ferré e Irène Bonassina Ferré, che è uno spassosissimo poliziesco ambientato sul fondo dell'oceano con appunto l'ispettore Gamberone, come il titolo suggerisce. Ci ha suggerito però un'altra lettura particolarmente dolce, Baldo prende l'autobus. Ritroviamo questo tenerissimo orsetto che si chiama Baldo e che vive un'avventura per lui molto emozionante. Poi abbiamo parlato poco fa con Pino Pace, un albo dal titolo che può lasciare interdetti, Quando Alberto si svegliò morto, parla appunto di morte, ma in una chiave estremamente ironica e adattissima ai bambini che si pongono tantissime domande, quindi non abbiate timore di leggerlo e farlo leggere. È stato bello poi conoscere Rachele Benedini, il suo esordio nella letteratura per ragazzi, Aaron Controvento, per la casa editrice Ancora. Un romanzo perfetto per i preadolescenti, i 12 anni che fossero all'ascolto, che si apprestano a vivere un'estate che per loro sarà sicuramente piena di nuove avventure. Troveranno, secondo me, tantissimi spunti interessanti in questo libro. E con questo noi davvero ci salutiamo, ritrovandoci sicuramente la prossima settimana, però augurando a quanti partiranno e magari si staccheranno un pochino dalla radio, buon riposo, buone ferie, bei momenti di relax e soprattutto tante buone letture. Ringrazio anche Paolo Accorona che mi ha accompagnato in regia, e naturalmente buona giornata a tutti voi.
1: La biblioteca dei ragazzi. Disco in blu 2000.

Beh, un capolavoro, Come Together, i Beatles. Allora, che cosa abbiamo preparato per oggi pomeriggio qui alle Parole del Weekend? Ancora ben trovati da Carlo Magistretti, da tutti noi di Radio In Blu 2000. Beh, parleremo di musica estiva, di rassegne estive e anche di rassegne culturali e letterarie durante l'estate. Sono tantissime nel nostro paese e sceglierne una sola o due è difficile, per cui ho un po' esagerato oggi. Allora, ve ne parlo, vi parlo di 5 rassegne con altrettanti ospiti, quindi preparatevi perché c'è tanta carne al fuoco. Parleremo di Solido, che è una rete di 3 piccoli festival che si svolgono in 3 aree dell'Emilia-Romagna, Modena, Ferrara, Cesena e le relative province. Parleremo di un'altra manifestazione molto importante che si chiama Jazz Open Modena, una manifestazione che si svolge da molti anni a Stoccarda, in Germania, richiamando grandissimo pubblico e grandi nomi del panorama della musica, non solo jazz. Ne parleremo con Marco Broll, l'organizzatore italiano, perché questa manifestazione ha deciso di sbarcare in Italia, ha scelto Modena perché la vocazione dell'area modenese confronto a quella di Stoccarda è molto simile, grandi nomi e grandi marchi dell'automotive a Stoccarda e altrettanti nell'area di Modena. Se vi dico Maranello pensate a Ferrari, ma poi c'è anche Maserati, nell'area ci sono anche altri nomi importantissimi che non sto a citare. E poi parleremo di cultura, letteratura, con un festival molto bello che si svolge da 20 anni, 20ª edizione, quindi festeggiamo. Si tratta dell'Isola delle Storie in Sardegna, a Gavoi, in provincia di Nuoro, siamo nella Barbagia. Ne parleremo con la curatrice di questa manifestazione. Andiamo avanti con un po' di musica, poi entriamo nel vivo. C'è Harry Styles, Dance No More.

Francesco De Gregori con il classico Alice. Allora, tra poco andiamo a Modena per parlare di Jazz Open Modena, una manifestazione, come vi dicevo, che inizia quest'anno ma andrà avanti anche per i prossimi anni. Ci facciamo raccontare tutto dall'organizzatore italiano che ha collaborato direttamente con gli organizzatori tedeschi di questa manifestazione che da moltissimi anni si svolge a Stoccarda. Si chiama Jazz Open Stuttgart e adesso nella versione italiana si chiama Jazz Open Modena. È la prima volta che questa manifestazione va fuori dal confine tedesco, per cui hanno scelto Modena per diverse ragioni, tra cui quel legame che vi dicevo prima che riguarda la produzione delle automobili di grande prestigio, di grande livello a Stoccarda, ma diciamocelo pure anche a Modena e provincia e dintorni. Va bene, tanti sono gli ospiti, ce li facciamo raccontare tra poco. Intanto c'è la musica di Katy Perry, Watch It Burn.

Marco Broll, la prima domanda è questa: per capire che cos'è Jazz Open Modena, che inizia appunto quest'anno, ci si augura insomma una lunga permanenza anche negli anni futuri a Modena, bisogna capire che cos'è Jazz Open Stuttgart, una manifestazione che a Stoccarda in Germania si svolge da parecchio tempo e che a dispetto del nome jazz, i generi proposti in questo contesto non sono solo jazz, ecco perché forse Open ho inteso

0: Bene?
1: Esattamente, a Stoccarda quest'estate festeggeranno i 32 anni di Jazz Open Stuttgart. Il festival si chiama Jazz Open proprio perché parte dal jazz ma si apre a tutti gli altri generi, perché il concetto è che il jazz sia un po' la base di tutti i generi musicali e da lì parta tutto. L'etichetta, il genere del festival, che si inserisce nel solco dei festival europei come Montreux o il North Sea di Rotterdam, è Jazz and Beyond, quindi jazz e oltre. E quindi questo è testimoniato dall'apertura che si vede nella line-up, che va dai Gregory Porter, Diana Krall, jazz, a Moby, che fa decisamente tutt'altro genere, a Luca Carboni, per cui veramente abbiamo tutti i generi rappresentati. Per quanto riguarda altri concerti, per esempio ai Giardini negli Open Stage, abbiamo il rock, abbiamo del funk, per cui siamo open in senso letterale, open di mente, open di generi e open alla città.
0: Anche open di location, è tutto all'aperto, naturalmente è estate, è luglio, quindi ci sta assolutamente. E come dicevi tu, possiamo darci il
1: certo.
0: Come dicevi tu, ci sono tre location a Modena, piuttosto vicine tra loro, e in alcuni casi uno spettatore particolarmente goloso di musica potrà vedere più di un concerto a sera.
1: Sì, due location in particolare sono in più centro di così non si può, perché sono Piazza Roma e il Giardino Ducale, che è esattamente dietro l'Accademia, dove grazie alle deroghe che ci sono state concesse dall'amministrazione potremo tirare un po' più a lungo, e quindi chi viene a vedere i concerti in Piazza Roma potrà poi finire la serata al Giardino Ducale assistendo forse ancora parte della performance live, ma di sicuro poi al DJ set che va a chiudere le serate. Il Baluardo, che è l'unico, diciamo, posto che non è proprio open space, è un jazz club, lì l'orario è in contemporanea con la Piazza Roma, ma essendo lì il genere veramente specificatamente jazz, sarà una scelta di campo che faranno quelli che vanno a vedere i concerti.
0: Non ho ancora detto le date. Allora, il lunedì 13 si comincia con la doppia, con Diana Krall e Gregory Porter. Poi Moby, una dietro l'altra, una sera per ogni evento. Moby, poi Parov, Stellar e Moite, Jamie Cullum, Geoff Tony insieme, Luca Carboni, Jean-Michel Jarre. Cioè, qui facciamo una parata di stelle.
1: C'è un po' la storia della musica, ci sono artisti più giovani che hanno un successo attuale, abbiamo nomi che sono delle icone della musica, perché come si diceva in conferenza stampa, Jean-Michel Jarre è veramente un nome a livello mondiale iconico. Moby ha appena fatto ballare tutto il Coachella, l'abbiamo visto, per cui abbiamo decisamente cercato di presentare questo festival di grande successo in Germania al meglio anche per l'Italia, e quindi adesso ci aspettiamo appunto il supporto da parte del pubblico.
0: L'ultima domanda, torniamo all'inizio, quando dicevamo che cos'era Jazz Open Stoccarda, Stuttgart e adesso Modena. Come è arrivata questa manifestazione da Stoccarda a Modena? Perché in tutta Europa si è scelto Modena?
1: C'è una forte connessione tra le due città, che sono le due motor valley europee. A Modena ovviamente non serve che io citi Lamborghini, Ferrari, eccetera. A Stoccarda ci sono Mercedes, Porsche e c'è tutto l'indotto. Per cui due città che hanno un strato, un ambiente industriale e culturale molto simile, e una serie di connessioni industriali che hanno portato sostanzialmente a Ferrari, e poi Ferrari ha introdotto al resto del mondo modenese.
0: E allora, in bocca al lupo a questa manifestazione, che appunto speriamo si ripeterà anche negli anni successivi.
1: Abbiamo un accordo con il comune fino al 2030, per cui per i prossimi 5 anni ci potrete venire a trovare in Piazza Roma.
0: Grazie mille.
1: Grazie a voi.

tre cose, lei è Malika Ayan, io tra poco parlerò di tre festival, non uno, non due, ma tre. Si tratta di solido una rete di tre festival in Emilia-Romagna che si svolgono in tre aree, province, diciamo così, dell'Emilia-Romagna, che da molti anni, sei per la precisione, hanno deciso consolidarsi, di mettersi insieme, di appunto di fare un solido unico. Una è Ferrara sotto le stelle, musica jazz a Ferrara e provincia, una è A cielo aperto, una manifestazione che si svolge nell'area della provincia di Forlì Cesena, e poi Arti Vive Festival che si svolge nella provincia di Modena, particolare a Soliera. Ho incontrato i tre organizzatori di questi tre festival che tra poco ci raccontano i dettagli del loro programma. Intanto vi do i siti per andare a curiosare: ferrarasottolestelle.it, acieloaperto.it, artivivefestival.it, e noi abbiamo la musica di Dasha, Mad About It.

0: E adesso, amici, parliamo di musica e di concerti estivi, non i grandissimi eventi, ma anche rassegne magari più piccole, che però hanno trovato un modo per riuscire a resistere alle grandi organizzazioni. Vi voglio raccontare di tre piccoli eventi che poi tanto piccoli non sono, ma insomma si sono messi insieme molti anni fa e hanno creato una piccola rete che copre la Emilia-Romagna e durante l'estate organizzano degli eventi in qualche modo coordinandosi tra loro da certi punti di vista, quello organizzativo, quello anche magari della comunicazione. E infatti il nome di questa rete, chiamiamola così, è Solido. Loro infatti lavorano insieme, fanno le cose in solido, potremmo dire così, con un termine diciamo quasi burocratico. Allora, le tre manifestazioni sono Arti Vive Festival a cielo aperto e il Festival Ferrara Sotto le Stelle Musica Jazz. Questi tre insieme in Emilia Romagna si sono un po' coordinati e hanno dato vita tempo fa a questa Solido. Ormai è il sesto anno, ma loro esistono da molto più tempo, perché alcune di queste manifestazioni come Ferrara Sotto le Stelle è arrivata alla 30ª edizione, quindi parliamo di una storia importante. Ma andiamo in ordine cronologico, andiamo a sentire gli organizzatori. Il primo a cominciare proprio questo weekend è A Cielo Aperto, l'organizzatore è Piero Mantengoli, sentiamolo.
1: Partiamo da questa domenica con lo spettacolo L'unica data regionale della Niña, porta il suo disco con sonorità folcloristiche popolari tradotte al presente o al futuro. E poi passiamo la settimana dopo all'evento all'alba di Cosmo, che si terrà al parco di Ponente di Cesenatico, un evento che si sviluppa dalle 6 di mattina a mezzogiorno. Il 27 luglio torniamo alla Rocca Malatestiana con la data dei Cani, band italiana che non ha bisogno di presentazioni, e il 28 luglio ci sarà la doppietta inglese White Lies, band new wave indie rock inglese, con la band esordiente Bleach 93, sempre alla Rocca Malatestiana. Il 2 agosto andiamo al Parco Fluviale di Santa Sofia con la data unica regionale di Mannarino, e infine 22 agosto andiamo a Villa Torlonia con la data dei Subsonica, e il 23 agosto data finale della manifestazione della polistrumentista australiana Ta Sultana.
0: Dalla zona di Cesena ci spostiamo a quella di Modena, perché Arti Vive Festival è organizzato da Matteo Gozzi e si occupa proprio di realizzare eventi da quelle parti. Sentiamo.
2: Allora, dal 2 al 5 luglio a Soliera, in provincia di Modena, 4 palchi, 14 concerti, 4 spettacoli teatrali e tantissimi laboratori per bambini e attività collaterali. E il programma inizia il 2 di luglio con sul palco due band internazionali, Underground Youth e gli Sprints dall'Irlanda, il venerdì These New Puritans in apertura a Satan Tango, il sabato sera una serata totalmente italiana con due delle proposte per noi cantautorali più interessanti dell'ultimo anno, che sono Mille e Nico Arezzo, e poi chiudiamo la domenica con l'unico spettacolo a pagamento, che è il concerto in solo chitarra e voce di Io Sono Un Cane.
0: In conclusione, ultima ma non ultima, Ferrara Sotto le Stelle, in questo caso l'organizzatore è Corrado Nuccini, che ci racconta quali sono gli eventi per questa stagione.
3: Abbiamo come al solito un programma vario che cerca di variare sia sulle location, che sono due. Una è il cortile del Castello Estense dal 22 al 30 luglio, dove si esibiranno la band tedesca Notwist e due progetti italiani. I Ministri, che conosciamo, sono rock denso e sudato, come scriviamo nel nostro comunicato stampa, e la cantautrice Emma Nolde, che è una voce nuova, una nuova figura della scena musicale italiana. Poi ci spostiamo la settimana successiva, dal 28 al 30 di luglio, alla

0: natalizia di Estensi di Benvignante, che è leggermente fuori Ferrara, nel comune di Argenta, e lì faremo altri tre concerti. Si incomincia con King of Convenience, tra le formazioni più riconoscibili e apprezzate dell'indie pop acustico europeo, la band italiana anni 90, che dagli anni 90 in poi porta avanti il suo sound, di Marlene Kunz, che propone il trentennale dell'album iconico Il Vile. E poi chiudiamo con un altro gruppo molto interessante di world music, che sono le Negres Vertes, che ci portano i loro ritmi dalla Francia il 30 luglio.
1: Dunque, ricapitolando, Solido è una rete di tre piccoli eventi in Emilia-Romagna per quanto riguarda la musica dal vivo d'estate. Per informazioni, acceloaperto.it è il sito di Acelo Aperto, artivivefestival.it per Arti Vive Festival e ferrarasottolestelle.it per il Ferrara Sotto le Stelle.

Say You Love Me. Allora, tra poco continuiamo insieme a chiacchierare di eventi in giro per l'Italia. Abbiamo parlato molto di musica in questa prima ora, ma nella prossima parleremo di letteratura per andare a parlare di un festival, manifestazione letteraria davvero importante che si svolge in Sardegna. Lo faremo con la curatrice, ma intanto c'è un po' di musica. Oh, non andate via, perché noi abbiamo ancora un'altra ora a disposizione, un sacco di musica, ospiti e poi ancora notizie di eventi e cose che si possono fare durante il weekend. State con noi. C'è David Bowie intanto, China Girl.

0: I film da non perdere, le serie in arrivo, le newsletter dedicate, i podcast di approfondimento e poi i libri, report, festival, laboratori di formazione e incontri personali con registi, attori, maestranze. Tutto questo ha un solo nome: Cinematografo. La media company di chi ama il cinema. Per chi ama il cinema, smettila di fare lo spettatore e vivi un'esperienza da protagonista. Per saperne di più, vai su cinematografo.it.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Aiuta anche tu il Papa nella sua missione, in ogni momento, con un piccolo gesto. In occasione della giornata per la carità del Papa di domenica 28 giugno, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana e Avvenire, sosteniamo tutti insieme il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Persone e famiglie in difficoltà, popolazioni colpite da calamità naturali, da guerre o che necessitano di assistenza umanitaria e sostegno. Vai sul sito obolodisanpietro.va e clicca su Dona ora.
3: Chuck, motore, azione!
4: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
5: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
4: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: TV 2000.
7: Non una televisione qualsiasi.
6: Canale 28 del digitale terrestre.
7: 157 di Sky.
6: 18 TV Sat.
7: tv2000.it.
8: Le parole del weekend. Le parole del weekend.

Abbiamo cominciato sotto il segno della voglia di ballare, almeno a me viene voglia di ballare quando sento Walk Like an Egyptian di Bengals e di mettermi nella posizione proprio del balletto che si ispira appunto ai geroglifici e alle pitture degli egiziani, degli antichi egizi. Bentornati, bentrovati da Carlo Magistretti, queste le parole del weekend, il nostro spazio del sabato e domenica per ascoltare musica bella come questa per esempio, ma raccontarvi anche cose che hanno a che fare con eventi di vario genere. Abbiamo parlato molto di musica prima, parleremo molto invece di letteratura e cultura tra poco e poi tantissimi altri suggerimenti. Intanto la musica è quella di Noah Kahan con The Great Divide.

Una donna per amico, il grande, grandissimo Lucio Battisti, con i testi ovviamente di Mogol. Allora andiamo un attimo nel Monferrato, per Monferrautore, un festival che continua a stupire con tanti eventi. Per esempio oggi a Castelletto Monferrato c'è un omaggio al grande Enzo Iannacci. Giovedì 2 luglio invece a Balzola la comicità travolgente della banda Osiris, che è bravissima a giocare con la comicità e la musica, e il loro spettacolo Le Dolenti Note. E poi ci saranno tanti altri appuntamenti, insomma, se siete da quelle parti non perdete le cose organizzate da Monferrautore. Tra poco invece vi porto in Sardegna.

Mario Ricci con Easy. Vi segnalo che a Fontanellato, provincia di Parma, questo weekend c'è una manifestazione che si chiama Fontana Incanto, un evento imperdibile che anima il borgo con il circo contemporaneo, musica e teatro di strada. Quindi tutte le strade di questo piccolo borgo diventeranno un palcoscenico a cielo aperto. Se ne avete l'opportunità, fate un salto. Allora, l'ingresso è gratuito a Fontanellato, in provincia di Parma, per Fontana Incanto. Tra poco vi porto in Sardegna, sarà con noi Maria Giovanna Serusi, la curatrice della 20ª edizione del Festival Letterario della Sardegna, l'Isola delle Storie, che si tiene a Gavoi, in provincia di Nuoro, dal 2 al 5 luglio. Se volete intanto curiosare, isoladellestorie.it è il sito dove dovete andare. Intanto sentiamo Taylor Swift con il suo singolo I Knew It, I Knew You.

0: E ora andiamo in Sardegna, a Gavoi, provincia di Nuoro, perché c'è una edizione, c'è la 20ª edizione di un festival letterario della Sardegna, l'Isola delle Storie. E sono felice di avere con noi la presidente dell'associazione L'Isola delle Storie, che cura e organizza il festival, Maria Giovanna Serusi. Benvenuta.
1: Grazie, grazie dell'invito.
0: Parliamo di questo festival che è già arrivato alla 20ª edizione, che è un traguardo davvero importante. Quest'anno, dal 2 al 5 luglio, a Gavoi ci saranno dei nomi importanti del mondo della letteratura, quindi le faccio raccontare insomma che cosa avete organizzato quest'anno.
1: Sì, questa è la 20ª edizione, è un festival di approfondimento culturale, è un festival che intreccia voci differenti, scrittori, quindi la narrativa insieme anche a quello che sono gli sguardi sui temi dell'attualità del mondo, quindi giornalisti, filosofi, piuttosto che lo spazio dedicato anche ai bambini, quindi è un festival che si rivolge a un pubblico diverso, quindi cerchiamo di raccogliere, come dire, sguardi differenti per raccontare il mondo tramite tutte queste differenti, ecco, punti di vista e voci. Questo è quello che fa il festival da 20 anni.
0: Un mondo che si è complicato ultimamente moltissimo, quindi direi che è importante decifrarlo anche attraverso lo sguardo degli autori.
1: Sì, certo, infatti è un filtro ovviamente in cui la letteratura e la narrativa è preponderante, però abbiamo anche una sezione molto importante quest'anno, appunto al mondo, con quello che stiamo vivendo, abbiamo ritenuto importante anche approfondire di più. Quindi nei dibattiti che affrontano la geopolitica parleremo di Iran, di Ucraina, parleremo ovviamente di Israele con voci differenti, giornalisti che sono stati sul campo come Marta Serafini, Elena Testi, la loro voce però è intercalata anche dalla presenza di scrittori come ad esempio Yarina Krusha, che nei suoi romanzi ci parla di quello che è la realtà in Ucraina, essere, come dire, ucraini in un mondo in cui la guerra continua, piuttosto che invece la figura anche di Pegamon Shimpur. Quindi abbiamo voluto mettere insieme anche narrazione e storie reali per dare veramente visibilità anche alle persone che queste guerre le stanno soffrendo. Quindi, perché effettivamente il tema della guerra ritorna continuamente nei dibattiti che stiamo affrontando, ma anche nelle storie, nei racconti degli scrittori e delle scrittrici. Ecco. Oltre questo, poi, dicevo anche prima, abbiamo filosofi, abbiamo Matteo Saudino, che forse ci fa vedere anche, come dire, una visione un attimo più di speranza rispetto a quello che è il mondo odierno. Abbiamo i rimi letterari con Fabio Genovesi, con Francesco Pacifico e anche Samanglano, un'attrice che lo scorso anno poi è andata in corsa anche con il Premio Strega. Abbiamo poi anche scrittori come Eshkol Nevo, lo scrittore israeliano. Abbiamo ritenuto importante e necessario che il festival, come dire, dia la possibilità, sia anche un momento, uno spazio allargato di riflessione anche su argomenti e temi che forse stanno diventando sempre più polarizzati, estremi, quindi abbiamo pensato che anche dare voce a Eshkol Nevo fosse l'occasione per il festival di sentire tutte le voci, di riflettere anche su argomenti divisivi, se vogliamo, però un festival di approfondimento culturale probabilmente deve fare anche questa riflessione, anche se non sempre è facile, come dire, scegliere di discutere anche di questi argomenti con una voce magari, tra virgolette, per alcuni, ecco, divisiva, ecco.
0: Tra l'altro Eshkol Nevò è autore di un libro da cui Nanni Moretti sta traendo un nuovo film. Uso questo gancio per dire che avrete anche un momento omaggio a Marianne Satrapi con anche la proiezione di Persepolis, quindi ricorderete l'autrice iraniana con il suo capolavoro, possiamo dire.
1: Sì, assolutamente, ma a questo, ma anche perché a parte la Satrapi, che abbiamo ritenuto veramente importante ricordarla, proprio per farla ricordare, per farla conoscere anche alle nuove generazioni che magari non tutti appunto la conoscono, è un omaggio importante che poi è collegato sempre allo spazio del dibattito sull'Iran, quindi abbiamo cercato di completare anche questa visione. E oltre all'omaggio alla Satrapi ci saranno anche altri tre omaggi. Uno è l'omaggio ai 100 anni del Nobel per Piazza Devedda, e ancora abbiamo voluto ricordare Wisława Szymborska, sempre a 30 anni dalla consegna del Nobel di letteratura. E poi Michela Murgia è stata socia del festival per alcuni anni, è una figura, una voce che vogliamo sempre ricordare, per cui ci sarà anche l'omaggio per lei. Quindi si tratta di letture di brani scelti per tutte le autrici che ho nominate.
0: Naturalmente in questi pochi minuti non abbiamo tempo di raccontare tutto il programma del festival, per questo c'è il sito internet che è utilissimo, isoladellestorie.it, dove potete andare a controllare, a cercare l'evento che vi interessa di più, oppure partecipare anche a tutti. Tra l'altro tutto l'Isola delle Storie è a ingresso gratuito, il che è una cosa che mi piace sempre sottolineare.
1: Sì, e anche in streaming, tra l'altro. Gli appuntamenti possono essere visti anche in streaming e poi saranno diffusi anche come podcast. Quindi
0: non ci sono scuse.
1: Esatto.
0: Allora, l'appuntamento a Gavoi, provincia di Nuoro, dal 2 al 5 luglio. Io voglio ringraziare davvero Maria Giovanna Serusi, presidente dell'associazione L'Isola delle Storie, per essere stata con noi.
1: Grazie a voi, vi aspettiamo. A risentirci, a presto.

Love Me Now, John Legend, tra l'altro sarà in concerto in diverse occasioni quest'estate, ad esempio il 6 luglio sarà a Marostica nella Piazza Castello per un concerto dove farà sentire insomma i suoi più grandi successi, ma sempre a Marostica l'11 luglio ci sarà anche Luca Carboni, che sta portando in giro il suo tour estivo e ritorna ad abbracciare il pubblico dopo anche qualche anno un po' difficile, come sappiamo, ma è tornato e mi sembra in ottima forma, sono molto contento. Anzi, sai cosa facciamo? Ce lo sentiamo con un grande classico, Farfallina, Luca Carboni.

0: Drama. Allora amici, non fate dei drammi perché il programma è finito qui, ma continuano gli altri programmi sulla nostra radio e sono tutti molto interessanti e ricchi di contenuti e di bellissima musica, quindi restate con noi sempre con Radio In Blu 2000. Non cambiate canale. Durante l'estate, poi da metà luglio, Le Parole del Weekend sarà condotto da me fino a settembre, quindi io vi aspetto, mi prendo qualche giorno di vacanza e poi tornerò con voi tutti i weekend del periodo estivo per tenervi compagnia con un paio d'ore di musica e ospiti, approfondimenti, notizie, curiosità, insomma vi aspetto. Nel frattempo, da qui a metà luglio ci sarà a condurre Le Parole del Weekend Corrado Garegnani, che saluto naturalmente, a cui cedo virtualmente il microfono. Io sono Carlo Magistrato. Grazie per averci seguito, noi ci risentiamo appunto prossimamente qui su Radio In Blu 2000. Buona serata, buon weekend a tutti voi.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: I film da non perdere, le serie in arrivo, le newsletter dedicate, i podcast di approfondimento e poi i libri, report, festival, laboratori di formazione e incontri personali con registi, attori, maestranze. Tutto questo ha un solo nome, Cinematografo. La Media Company, di chi ama il cinema, per chi ama il cinema. Smettila di fare lo spettatore e vivi un'esperienza da protagonista. Per saperne di più, vai su cinematografo.it.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Aiuta anche tu il Papa nella sua missione, in ogni momento, con un piccolo gesto. In occasione della giornata per la carità del Papa di domenica 28 giugno, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana e Avvenire, sosteniamo tutti insieme il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Persone e famiglie in difficoltà, popolazioni colpite da calamità naturali, da guerre o che necessitano di assistenza umanitaria e sostegno. Vai sul sito obolodisanpietro.va e clicca su Dona ora.
3: Chuck, motore, azione!
4: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
5: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
4: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: TV 2000.
7: Non una televisione qualsiasi.
6: Canale 28 del digitale terrestre.
7: 157 di Sky.
6: 18 TV Sat.
7: TV2000.it.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

0: Primo mistero glorioso, la risurrezione di Gesù. Le prime parole del Cristo risorto sono «Pace a voi». Non sono un augurio, ma un dono. I segni della passione nelle mani e nel costato del risorto sono la garanzia che il suo amore non verrà mai meno.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,

0: Maria.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Amen. Amen. Sempre,
0: nei secoli dei secoli. Amen.
3: Secondo mistero glorioso, Gesù sale al cielo. L'ascensione di Gesù non significa separazione, ma vicinanza ancora più intensa. Il Signore non è lontano dagli uomini, ma ancora più vicino, e nella pienezza della condizione divina opera con loro.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne.

0: donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre,
1: nei secoli dei secoli. Amen.
3: Terzo mistero glorioso, lo Spirito Santo discende su Maria e i primi cristiani. Maria è la donna dello Spirito e la sua esistenza è racchiusa tra le due discese dello Spirito, l'Annunciazione e la Pentecoste. La madre divenuta discepola, ora è madre di tutti i credenti.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
5: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria,

0: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre.
2: Quarto mistero glorioso. Maria è assunta in cielo. Maria assunta in cielo è la conferma di Dio sull'umanità, che si lascia coinvolgere dall'azione vivificante dello Spirito. L'assunzione è la condizione di quanti hanno saputo essere fedeli all'amore, portando a compimento il progetto di Dio sull'uomo.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Quinto mistero glorioso. Maria è incoronata regina dell'universo. Si viene al mondo perché Dio vuole manifestarsi in forme nuove, originali e creative, e ogni creatura è parte del suo progetto d'amore. Maria ci ha creduto, si è fidata e affidata e ha realizzato il disegno del Padre su di lei.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.

0: cantico di un anziano. Benedetti quelli che mi guardano con simpatia. Benedetti quelli che comprendono il mio camminare stanco. Benedetti quelli che parlano a voce alta per minimizzare la mia sordità. Benedetti quelli che stringono con calore le mie mani tremanti. Benedetti quelli che si interessano della mia lontana giovinezza. Benedetti quelli che non si stancano di ascoltare i miei discorsi già tante volte ripetuti. Benedetti quelli che comprendono il mio bisogno di affetto. Benedetti quelli che mi regalano frammenti del loro tempo. Benedetti quelli che si ricordano della mia solitudine. Benedetti quelli che mi sono vicini nella sofferenza. Benedetti quelli che si rallegrano gli ultimi giorni della mia vita. Beati quelli che mi saranno vicini nel momento del mio passaggio, quando entrerò nella vita senza fine. Mi ricorderò di loro presso il Signore Gesù. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, San Giuseppe, Santa Bernadette, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi, rimanga sempre.
1: Amen.

0: Si scava e si spera in Venezuela, dove si contano oltre 1.400 vittime, 50.000 dispersi, ospedali sotto pressione, migliaia di sfollati. Il paese è in ginocchio. Una preghiera per le vittime del terremoto e un incoraggiamento ai soccorritori. Papa Leone pensa al Venezuela, le parole di conforto al termine dell'Angelus. Caldo record, l'Italia soffoca nella morsa dell'afa, oggi e domani il picco delle temperature, l'emergenza riguarda tutta l'Europa, sono 190 milioni le persone coinvolte dall'ondata di calore. Continuano le ricerche del lago di Vico, nessuna traccia ancora del marito della ministra Roccella, sommozzatori e squadre specializzate al lavoro, senza sosta. Allestita nel primo Ateneo di Roma la mostra La Sapienza e i Papi, inaugurata di recente da Leone XIV, è testimonianza di una storia che continua. Buonasera, edizione delle 18.30, ben ritrovati negli studi del TG2000, dunque in apertura andiamo in Venezuela dove si scava ancora tra le macerie alla ricerca di sopravvissuti, sono 1.400, lo abbiamo detto, le vittime accertate, oltre 50.000 dispersi, allora vediamo tutti gli aggiornamenti con Lucia Scione.
1: Lavoriamo senza sosta da 4 giorni, ma non siamo riusciti a fare molto a causa dell'enorme quantità di macerie. Ci avevano promesso delle gru per aiutarci a sgombrare tutto, ma siamo stati ingannati.
2: Sto qui con la fede di non incontrarla.
1: Spero che non trovino mia sorella tra queste macerie, che si avviva

0: Da qualche parte. Al Baia Mar c'è un forte odore di morte. Sto facendo di tutto per procurarmi dei macchinari pesanti. Gli operatori dei mezzi avevano promesso di venire a lavorare, ma non si sono mai presentati. José e Alejandro sperano di abbracciare una figlia e una sorella, delle quali si sono perse le tracce. Gli scavatori garantiti dal governo non sono mai arrivati. Sono giunti a destinazione, invece, le 521 tonnellate di aiuti da 24 paesi, le 86 squadre cinofile, 2714 specialisti in operazioni di ricerca e soccorso da mezzo mondo. Per i nostri vigili del fuoco, un altro contingente è arrivato in mattinata nel paese. Oggi è il secondo giorno di operazioni alla Guaira, una delle aree più devastate dalla furia delle scosse del 24 giugno. Sono stati loro a recuperare un bimbo di 18 mesi e la sua mamma. Nonostante il ritrovamento nelle ultime 12 ore di 33 persone ancora in vita, si contano ancora oltre 50.000 dispersi. Le vittime accertate superano quota 1.400, ma la condizione dei feriti e dei superstiti non è meno drammatica. Il terremoto ha dato il colpo di grazia alla sanità pubblica annientata da anni di crisi economica. I sopravvissuti restano in strada sotto accampamenti improvvisati, con presidi medici arrangiati alla meglio. Sono soprattutto le famiglie con i bambini a pagare un prezzo altissimo. Secondo l'UNICEF sarebbero 680.000 i minori che necessitano di assistenza umanitaria urgente. Ed un'altra emergenza si affaccia sui giorni più tristi del Venezuela. La carenza di acqua potabile in molte zone, unitamente alle pessime condizioni igieniche in cui versa la stragrande maggioranza della popolazione terremotata, rappresenta una delle più temibili minacce per l'incolumità dei superstiti.
1: E oggi sono arrivate le parole di vicinanza alla popolazione venezuelana da parte di Papa Leone XIV al termine dell'Angelus di questa mattina. Le ascoltiamo con Cristiana Caricato.
2: Deseo expresarmi cercanía a las hermanas y hermanos venezolanos.
3: La vicinanza ai venezuelani colpiti dalle devastanti ondate sismiche in spagnolo, per essere certo che ogni sua parola sarà compresa e accolta da chi in queste ore vive il dramma della perdita di affetti, casa, certezze. Papa Leone, dopo la preghiera dell'Angelus, si rivolge ai fratelli e sorelle colpiti dal violento terremoto e, oltre la preghiera, esprime il suo ringraziamento a quanti in queste ore, in una drammatica corsa contro il tempo, cercano di scavare tra le macerie alla ricerca di sopravvissuti o prestano soccorso alle vittime di quella che è diventata una terribile catastrofe umanitaria. Già ieri pomeriggio, al termine del...

0: pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Aiuta anche tu il Papa nella sua missione, in ogni momento, con un piccolo gesto. In occasione della giornata per la carità del Papa di domenica 28 giugno, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana e Avvenire, sosteniamo tutti insieme il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Persone e famiglie in difficoltà, popolazioni colpite da calamità naturali, da guerre o che necessitano di assistenza umanitaria e sostegno. Vai sul sito obolodisanpietro.va e clicca su Dona ora.
2: Chuck, motore, azione!
3: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
4: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
3: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
5: Università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su lumsa.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
6: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
7: Playlist in blu. La musica che ascolterete sulle frequenze in blu.
8: Ecco che comincia l'ultima puntata della stagione per Playlist in blu. Abbiamo avuto una stagione intera per ascoltare i dischi nuovi e continueremo a farlo comunque anche durante l'estate, ma appunto ci dedichiamo a quest'ultima mezz'ora che abbiamo a disposizione quest'oggi per sentire le novità in ambito discografico. Io sono Gary, ve le presenterò brevemente. Con me c'è Sabino D'Alessandro, che saluto e ringrazio, si occuperà della parte tecnica. Abbiamo 7 brani da presentarvi quest'oggi. Come sempre iniziamo con la presentazione del prossimo disco in blu 2000 della settimana. Un ragazzo giovanissimo, praticamente poco più che ventenne, ma già un idolo in molte parti del mondo. Si chiama Somber. Partiamo quindi con questo suo nuovo disco che si chiama My Body Isn't Ready e sarà il nostro prossimo disco in blu 2000.

molto bravo ed è anche molto romantica questa canzone. My Body Isn't Ready per Somber, prossimo disco in blu 2000 della settimana, nuovo brano che segna l'ultimo capitolo di questa ascesa che è stata fulminea, dicevamo prima, è un ventenne e il suo album di debutto che è uscito un anno fa, I Barely Know Her, gli ha già garantito il successo mondiale. Continua così a distinguersi questo ragazzo, crudo, profondamente personale e soprattutto riconoscibile, cosa non semplice di questi tempi. Così abbiamo cominciato con questa nuova puntata di Playlist in Blu, che anche per quest'ultima puntata è un perfetto ping pong tra musica internazionale e musica di casa nostra. Ad esempio, la prossima vede un duetto, credo inedito, molto particolare, sicuramente ben riuscito. Lui è Julie, che anche lui è un giovane che ha fatto parlare molto di sé. Biagio Antonacci è un po' meno giovane, la sua carriera molto importante è la sua carta d'identità, appunto insieme per questo brano che potremmo definire melodico, sicuramente pop, e che ha un titolo ed è L'ultima canzone. Canta.

0: fantasia.
1: Duetto perfetto, perché si sposano molto bene queste due voci, anche queste due menti creative, diciamo così. Giulie, Biagio Antonacci, l'ultima canzone, è una canzone sincera, è stata definita proprio così, e non è una canzone che parla di rabbia o rancore per la fine di una relazione, ma insomma è una riflessione. Questa collaborazione, insieme a tante altre, sarà racchiusa in Solito Cinema, 12 tracce nell'album per Giulie, dove si mixano diverse identità in una parte solamente, in una sola parte, quella di Giulie. Poi appunto il mix era chiuso in questo album. Seconda canzone di quest'oggi in Playlist in Blu. La terza vede un personaggio molto importante a livello internazionale, in qualche modo è una carriera simile a quella di Sunberg, canzone con la quale abbiamo aperto, perché parliamo di Benson Boone, che entra in scena con questo sogno un po' malinconico, come sentite dal sottofondo, ma poi la canzone sarà un crescendo, e questo è il suo nuovo singolo, molto interessante, si chiama The Time of My Life.

Monica, infatti, parla un po' del rapporto con il successo. Quando si arriva al successo, ci sono cose importanti, ci sono cose anche un po' stressanti, diciamo così. Chiudiamo qui la pagina legata a Benson Boone, molto bravo, ne apriamo un'altra e torniamo in Italia. Lui in realtà è in anonimato, ho preferito non dire come si chiama, ma come pseudonimo ha scelto Prima Stanza Destra. Non è la prima volta che lo incontriamo anche qui, i suoi ultimi dischi sono molto interessanti e quindi il nuovo brano di Prima Stanza Destra è protagonista per i prossimi 2 minuti e mezzo. L'unico ricordo.

Sicuramente ci ha dato una bella scossa a prima stanza destra, l'unico ricordo, quarta proposta di quest'oggi. La quinta vede una collaborazione particolare. Lui è Eddie Vedder, che immagino conosciate tutti, leader dei Pearl Jam, anche grande carriera solista. E insieme ai Guitars Over Guns, che sono un'organizzazione no profit che offre percorsi di formazione musicale e tutoraggio a giovani provenienti da contesti sociali svantaggiati, hanno realizzato questa canzone che vi sto per presentare. Tutto ciò ha uno scopo benefico, perché tutte le royalties spettanti a loro sono interamente devolute a questa associazione per finanziare programmi educativi dedicati ai ragazzi. Better Believe è quindi il brano che vede questa collaborazione tra Eddie Vedder e Guitar Over Guns. Entriamo quindi nell'ambito del rock con questa che è Better Believe.

Un bel brano rock come quelli che ci ha regalato in tanti anni di carriera Eddie Vedder, in questo caso con Guitars Over Guns, Better Believe, la quinta proposta di quest'oggi qui in Playlist in Blu. Ancora due canzoni da proporvi per quest'ultima puntata della stagione, e adesso torniamo con un sodalizio che si ripete per quello tra Emma e Fabri Fibra, canzone che hanno presentato proprio a sorpresa, l'hanno fatto sul palco del Team Summer Hits e subito molti ne hanno parlato. Questa è la loro nuova che si chiama Antidroga.

Antidroga, la canzone di Emma e Fabri Fibra che ci porta in fondo a questa puntata per Playlist in Blu, l'ultima della stagione. Prima di presentare l'ultima canzone, fatemi salutare Sabino D'Alessandro, ma anche Gabriele Mileti. Loro si sono occupati praticamente sempre della parte tecnica durante questa stagione di presentazioni di dischi nuovi, quindi volevo appunto salutarli come si deve. Ci salutiamo con la canzone nuova di Miles Smith, che Hold Me in the Dark, brano estratto dal suo nuovo album My Mess, My Heart, My Life. Questo è il titolo del suo nuovo album. Che dire, io vi ringrazio per questi mesi di attenzione. Torneremo a settembre ancora una volta presentandovi i dischi nuovi. Quindi auguro a tutti buona estate. Da Gary è tutto e ci lasciamo con l'ultimo pezzo di Miles Smith.

0: Sono Don Nunzio Galantino, un vescovo. Ci troveremo qui ogni sabato per abitare insieme il senso profondo del nostro linguaggio, delle nostre parole, e tentare di fermarle per vedere se davvero ci aiutano a conoscerci meglio, a stare meglio anche con gli altri.
1: L'eco delle culture con Monsignor Nunzio Galantino. Ogni sabato il podcast Original Play 2000 e In Blu 2000.
2: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Aiuta anche tu il Papa nella sua missione, in ogni momento, con un piccolo gesto. In occasione della giornata per la carità del Papa di domenica 28 giugno, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana e Avvenire, sosteniamo tutti insieme il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Persone e famiglie in difficoltà, popolazioni colpite da calamità naturali, da guerre o che necessitano di assistenza umanitaria e sostegno. Vai sul sito obolodisanpietro.va e clicca su Dona Ora.
4: Chuck, motore, azione!
5: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
6: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
1: Il Tornasole, a cura di Saverio Simonelli. Il Tornasole.
7: Bentornati all'appuntamento con il Tornasole di questa ultima domenica del mese di giugno. Grande caldo, tempo di estate, tempo di vacanze, ed è sempre la possibilità in questi casi di unire magari a una gita, a un periodo di ferie, anche una visita a un museo. E oggi ne vogliamo parlare diffusamente di uno a Palermo. Per chi avrà la possibilità di girare la Sicilia, c'è una mostra molto particolare perché ci sono grandi artisti del Novecento. Come sapete, il Novecento è contrassegnato da varie correnti, e una in particolare è quella che ha come personaggio di spicco quello di Andy Warhol. E non soltanto le opere appunto di Warhol, ma anche di altri contemporanei, sono in mostra a Palermo. Ne ha parlato la nostra Alessandra Camarca con il curatore Alberto Fitz.
8: La mostra La forma consumata, Armand Rotella Warhol, porta a Palermo tre protagonisti assoluti dell'arte del secondo Novecento, riuniti in un percorso che mette in dialogo pop art americana e nouveau realisme europeo. A Real, albergo dei poveri, nelle sale espositive del Museo Riso, 81 opere raccontano il destino dell'immagine nella società contemporanea. L'icona che si ripete, l'oggetto che diventa reliquia, il manifesto che si lacera, il volto famoso che si trasforma in memoria collettiva. L'esposizione riunisce 81 opere del 1954-2004 provenienti da collezioni private, 35 lavori di Warhol tra acrilici e serigrafie su carta e tela, 18 opere di Armand, 27 di Rotella e Rejet Flowers, opera su carta realizzata a quattro mani da Armand e Warhol nel 1970.
9: Siamo nella sezione politica della mostra, dove Jacqueline Kennedy, dopo l'assassinio di Kennedy di Dallas del 1963, diventa un'icona, un archetipo, sia per Warhol ma anche per Rotella. E quindi abbiamo un'immagine oggettiva, congelata, che è quella di Warhol, e abbiamo un riporto fotografico su tela emulsionata di Rotella che parte da un suo décollage.
8: Il settecentesco complesso, che ospita una riflessione sul consumo dell'immagine nella società, mette in relazione tre figure centrali del secondo Novecento che con linguaggi autonomi hanno indagato il rapporto tra oggetto, icona, riproducibilità e comunicazione di massa. La mostra si apre con una sezione dedicata ai ritratti, in cui introduce identità e autorappresentazione con l'autoritratto di Andy Warhol del 1977 e i ritratti di Armand eseguiti sempre da Warhol e l'autoritratto napoleonico di Rotella. L'esposizione resta aperta fino al 27 dicembre 2026.
10: Il Tornasole.

0: E quanto suggerisce Antonio Spadaro in La Sicilia è un sentimento, sottotitolo Viaggio sul limite dello stretto, edito dal Touring Club Italiano. Dallo sguardo che va da una parte all'altra delle due terre, dalla Sicilia alla Calabria, l'autore lascia emergere il desiderio di un altrove da raggiungere.
1: Ho raccontato la mia esperienza di un luogo preciso, cioè Messina, lo stretto di Messina e la Sicilia vista da lì. Mi sono reso conto che il mio modo di pensare era determinato, è stato determinato dal mio modo di vivere in quella terra.
0: E quindi l'altrove.
1: Ma mi sono reso conto che la cosa fondamentale di questo paesaggio è vedere il mare con un altrove davanti, un altrove non immediatamente raggiungibile, bisogna fare una traversata di mare, appunto, però l'altro sta sempre lì.
0: Una terra che suscita l'immaginazione.
1: Questo sguardo nel libro è il mio sguardo, ma che certamente entra in dialogo con poesia, narrazione, romanzo.
0: E poi c'è il ponte fantasma di cui si parla da sempre.
1: La questione fino ad oggi si è sempre posta in termini economici, in termini strutturali, architettonici, ma non in termini culturali. Allora, questa è la prospettiva che voglio tenere e che tengo nel libro, cioè comprendere il significato di quella terra e di come questo dia un'identità alla gente. Immaginare un ponte significa distruggere questa identità, distruggere il senso di quel luogo.
2: E rimanendo sulla scia del sentimento, parliamo di poesia, con l'ultima pubblicazione di Valerio Magrelli, poeta, traduttore, docente di letteratura francese, e la sua ultima fatica si intitola Bel passato ed è un testo che unisce poesia e riflessione sulla poesia racconto, non senza anche delle puntatine anche molto ironiche, perché il personaggio è anche molto caustico e molto facile anche all'invettiva, diciamo un poeta a tutto tondo, e vediamo come appunto ascoltiamo come ci racconta questa sua ultima opera.
3: Il tornasole.
0: Una raccolta di poesie selezionate dall'autore con un suo commento. È il libro di Valerio Magrelli, Bel passato, edito da Manni. Da dove viene questo titolo?
4: Bel passato è una poesia in cui mi domando: ma perché io amo tanto le fotografie con mia figlia, mio figlio, con la famiglia, eccetera? Quando in quei giorni in realtà stavo male, perché appunto il passato ci permette di, io dico proprio, è il presente con la museruola, quindi dovrebbe fare molto meno male.
0: Lei esprime una certa allergia alle poetiche.
4: Attraverso una domanda: quando finisce una poesia, chi ti dice che è finita? Chi ti dice che non era già finita 5 versi fa? Ecco, è un punto delicatissimo e per me, ecco, il motivo che mi spinse a rigettare l'idea della poetica, per me la bellezza della poesia consiste proprio nell'andare avanti a tastoni, senza sapere che succederà. Il prossimo verso può essere l'ultimo o l'inizio di una lunghissima sequenza.
0: L'ironia e l'invettiva tra le sue doti.
4: Non esito a dire che se non fossi professore, laureato e dottorato, avrei il più grande gusto del mondo nell'uccidere chi mi taglia la strada e così via. E chi soprattutto si ferma quando è verde, me lo fa diventare rosso e poi passa lui col rosso. Quindi, da questo punto di vista, però, stiamo arrivando alla soluzione con l'auto teleguidata, ecco. La burocrazia invece non ha fine, proprio è la maledizione che grava su di noi.
0: E la famiglia del poeta paragona la famiglia a delle pietre focaie.
4: Come pietre focaie fanno fuoco, ma fanno anche scintille. E tutto nasce da una domanda: perché se ci vogliamo bene litighiamo ininterrottamente? E la soluzione quasi di questo sillogismo è appunto: noi siamo la famiglia.
3: Il tornasole.
2: Ma non finisce qui il nostro appuntamento con la poesia, anzi, come al solito, in conclusione della trasmissione, ci portiamo con Cesare Cavoni sul suo treno e guardiamo cosa c'è al di là del vetro, lì dove spesso la poesia cerca anche in qualche modo di essere presente nei momenti più caldi della storia, appunto, come quelli appunto della guerra che ci racconta questa nostra rubrica. E questa volta torniamo in Grecia, in un periodo anche molto delicato, quello dei colonnelli, ed è proprio lì che ci porta oggi il treno del nostro Cesare Cavoni, con il quale anche uniamo i nostri saluti e arrivederci alla prossima settimana.
5: Il nostro treno è anche il treno del tempo, cioè la macchina del tempo, ma questo è il treno del tempo, va più lento, ci mette di più.

ma ci consente di vedere più cose e di analizzare quell'intervallo di tempo tra il presente e il tempo passato, perché noi andiamo nel tempo passato, il tempo del ricordo, del rimpianto, ma anche dei ricorsi storici. La guerra non è un ricorso storico, cioè se l'uomo avesse imparato qualcosa dalle guerre precedenti non starebbe ancora qui a fare guerre, eppure noi ci troviamo ancora a ripetere le stesse azioni di 2, 3.000 addirittura anni fa, no? La stessa violenza. E allora andiamo a visitare un'epoca più recente rispetto ad altri che abbiamo analizzato, che è negli anni, tra gli anni 60 e 70. La Grecia dei colonnelli, la Grecia della dittatura, la Grecia in cui la poesia non, come dire, non era ben vista, perché sotto il regime dei colonnelli, tanto per fare un esempio, ma c'è dramma e ironia, per esempio nel film di Costa Gavras, Zeta, l'orgia del potere, no? In cui si capisce bene come in quel regime fosse stata abolita la lettura di Sofocle, Euripide, no? Dei classici greci, dei Beatles, metteva paura a questa libertà creatrice che faceva pensare. E poi fu bandito chi? Uno dei più grandi poeti di tutti i tempi, cioè Ioannis Ritsos. Si fece 7 anni buoni, insomma, di detenzione. Riuscì a scrivere pietre, ripetizioni e sbarre proprio sulla sua detenzione, piccoli componimenti

0: se n'è andata finalmente.
1: Dopo tanti bombardamenti a tappeto, rimase intatto soltanto un muro della grande chiesa, con l'alta finestra. Intatta anche la bella vetrata della finestra, con colori viola, arancioni, azzurri, rossi e raffigurazioni di fiori, uccelli e santi. Perciò confido ancora nella poesia.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove, ma sono certo.

0: In Blu Live, il meglio della musica dal vivo.
1: Ma non l'avete visto ancora bene, cosa vuol dire un bambino sputato nel centro di una guerra in un cortile, in un palazzo a cinque piani, più o meno senza sole.

0: forse è ancora più pazzo di te.
1: Il pubblico si agita, balla, si dimena, è un delirio che cresce. La musica, amico, ti mancherà la musica.
2: In Blu 2000, i concerti della tua vita.

0: È il conte che conta alla rovescia per il conto finale. 3, 2, 1.
1: In Blu 2000. I concerti della tua vita.

0: In Blue Live, il meglio della musica dal vivo.
1: Tutto intorno a te è comunicazione, velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà e invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
2: Sono Don Nunzio Galantino, un vescovo. Ci troveremo qui ogni sabato per abitare insieme il senso profondo del nostro linguaggio, delle nostre parole, e tentare di fermarle per vedere se davvero ci aiutano a conoscerci meglio, a stare meglio anche con gli altri.
3: L'eco delle culture con Monsignor Nunzio Galantino. Ogni sabato il podcast Original Play 2000 e In Blue 2000.
4: Il meglio di
5: Effetto Notte.
6: Ciao, sono Fabio Falzone.

0: E vi voglio ricordare che Effetto Notte non va in vacanza e vi aspetta con il meglio di il giovedì sera alle 21. Su In Blu 2000 continueremo a raccontare il cinema, il suo cuore, le sue passioni, i suoi protagonisti di ieri e di oggi. Mi raccomando, vi aspetto.
1: Effetto Notte.
2: Cos'è poi l'ora solare? Si dorme un'ora di più? Si dorme un'ora di meno? Ma niente di tutto questo. L'ora solare è il programma di TV 2000 che vi racconta ogni giorno quello spicchio di luce che illumina la vita quotidiana. Ci sono io, Paola Saluzzi. Ci sono storie bellissime, persone che si raccontano, credetemi, come non hanno mai fatto, e ci siete voi. L'ora solare tutti i giorni da lunedì al venerdì alle 12:20 su TV 2000.